0: But when you
1: time. I sette livelli del risveglio spirituale. Canale Saggezza in pillole.
2: Ti sei mai chiesto in che punto del tuo percorso spirituale ti trovi? Ti senti confuso, incerto, o forse hai già raggiunto un senso di pace interiore? In questo video sveleremo le sette tappe principali che ogni persona attraversa durante il proprio risveglio spirituale e scopriremo insieme come riconoscere i segnali di ciascun livello. Sarai in grado di identificare il tuo attuale stadio di consapevolezza e capire cosa potrebbe aspettarti nei prossimi passi del tuo cammino. Quindi, preparati a intraprendere questo viaggio di trasformazione e scoperta interiore. Arriveremo a rivelare non solo cosa caratterizza ciascuno di questi sette livelli, ma anche come puoi accelerare la tua crescita spirituale, se sei pronto a farlo. Se senti una spinta interiore a cercare più significato e connessione nella vita, continua a guardare. Livello 1. L'ignoranza o l'inizio dell'illusione. Partiamo dal livello più basso, quello in cui la maggior parte di noi si trova all'inizio del nostro percorso. L'ignoranza. Questo è lo stadio in cui viviamo immersi nell'illusione del mondo materiale. Siamo completamente identificati con l'ego, con i nostri ruoli sociali, con i desideri e le aspettative della società. In questo stadio crediamo che la felicità venga dall'esterno, dal successo, dal denaro, dal possesso di beni materiali. Se ti senti intrappolato in una vita che sembra priva di significato più profondo, potresti essere in questo livello. Non c'è ancora la consapevolezza di una realtà più grande, ma spesso ci si sente insoddisfatti, come se mancasse qualcosa. I segnali tipici di questo livello includono un costante senso di vuoto, una ricerca di piaceri effimeri e una forte paura di fallire o di non essere accettati dagli altri. Tuttavia, questo stadio è necessario perché spesso è proprio questa insoddisfazione che ci spinge a cercare qualcosa di più. Ti senti mai intrappolato nel desiderio di successo materiale, sentendo però che manca qualcosa? Se sì, potresti trovarti in questo primo livello.

0: Livello 2. La scintilla della consapevolezza.
1: Il secondo livello rappresenta il momento in cui, per la prima volta, qualcosa dentro di te inizia a risvegliarsi. Potresti iniziare a chiederti: è davvero tutto qui? C'è di più nella vita di quanto riesco a vedere? Questo è il punto in cui cominci a mettere in discussione le credenze che hai sempre avuto e le strutture sociali che ti hanno plasmato. È una fase iniziale di risveglio, in cui non c'è ancora piena comprensione, ma c'è curiosità. Potresti iniziare a esplorare la meditazione, a leggere libri sulla spiritualità, o persino a incontrare persone che ti introducono a nuove idee. Questo livello spesso porta a momenti di crisi, perché il vecchio modo di vivere non ti soddisfa più, ma non sai ancora come sostituirlo. La tua vecchia identità inizia a sgretolarsi, e questo può generare paura o confusione. Sei in questo livello? Guarda se ti trovi a porre domande fondamentali sulla tua esistenza e a cercare risposte al di fuori di ciò che la società ti ha insegnato. Livello 3. Il risveglio dell'anima. Al terzo livello avviene una profonda trasformazione. Ora non stai solo cercando risposte, ma inizi a sentire una connessione con qualcosa di più grande di te. Potresti chiamarlo Dio, il divino, l'universo o semplicemente un'energia superiore. La consapevolezza che c'è di più oltre al mondo materiale diventa chiara e inizia a influenzare le tue decisioni e le tue relazioni. È a questo punto che molte persone iniziano a praticare regolarmente meditazione, yoga o altre forme di spiritualità. Il risveglio dell'anima ti porta a desiderare una vita più autentica e in armonia con i tuoi veri valori. Le cose che una volta sembravano importanti, come la fama o il successo economico, iniziano a perdere il loro fascino. Tuttavia, il risveglio dell'anima non è tutto rose e fiori. Spesso in questo livello sperimenti una forte crisi esistenziale, perché ti rendi conto che la vita che hai costruito fino a quel momento potrebbe non essere allineata con la tua vera essenza. Potresti provare una forte attrazione verso pratiche spirituali, avvertire un cambiamento nei tuoi valori o sentirti profondamente insoddisfatto delle cose che una volta ti motivavano. Livello 4. La notte oscura dell'anima. E ora arriviamo a uno dei livelli più difficili e dolorosi, la notte oscura dell'anima. Questo stadio è un momento di profonda crisi, spesso causata dalla perdita di qualcosa di importante nella tua vita, una relazione, un lavoro o anche la tua stessa identità. Qui ti senti completamente perso, come se tutto ciò che conoscevi si fosse disintegrato. Tuttavia, è importante capire che questa crisi è necessaria. La notte oscura dell'anima è come un rito di passaggio. È il momento in cui lasci andare tutto ciò che non serve più al tuo percorso. È un periodo di morte e rinascita, in cui affronti le tue paure più profonde e ti confronti con l'ombra di te stesso. Anche se è un periodo estremamente difficile, chi riesce a superarlo emerge trasformato, con una consapevolezza molto più profonda di sé e del proprio scopo. Si dice che quando attraversi questo livello, l'universo ti sta preparando per qualcosa di più grande. Livello 5. L'illuminazione temporanea. Se hai superato la notte oscura dell'anima, arrivi a sperimentare quello che possiamo chiamare un primo assaggio dell'illuminazione. In questo livello inizi a vivere esperienze di unità con l'universo. Può trattarsi di momenti fugaci, ma intensi, in cui senti una profonda connessione con tutto ciò che ti circonda. È come se la nebbia che ti ha avvolto per tanto tempo si sollevasse e per un attimo tu vedessi la realtà per quello che è, un'energia interconnessa, dove ogni cosa è in perfetto equilibrio. Questi momenti sono fugaci, ma ti cambiano profondamente. Spesso, dopo aver vissuto un'esperienza di illuminazione temporanea, inizi a cercare sempre più intensamente il modo di vivere in quello stato di pace e chiarezza. Hai mai vissuto un momento in cui hai sentito una connessione così profonda con il mondo che ti circonda da far sparire ogni preoccupazione? Se sì, potresti aver avuto una breve esperienza di illuminazione. Livello 6. La stabilizzazione del sé superiore. Man mano che continui a praticare e a vivere il tuo percorso spirituale, inizi a stabilizzare la connessione con il tuo sé superiore. Non si tratta più di momenti fugaci di illuminazione, ma di uno stato di coscienza sempre più costante. Inizi a vivere la vita da una prospettiva completamente diversa. Le paure e i desideri dell'ego si attenuano e agisci con una profonda calma e saggezza. In questo livello hai compreso che tutto ciò che accade nella tua vita ha un senso più grande e, anche di fronte alle difficoltà, riesci a mantenere una prospettiva equilibrata. Le persone che raggiungono questo livello spesso diventano guide per gli altri, aiutando chi è ancora nei primi stadi del risveglio. Livello 7. L'unità o l'illuminazione completa. E infine il settimo livello, quello che molte tradizioni spirituali chiamano illuminazione o unità. Qui non c'è più separazione tra te e l'unità.

0: universo. Hai completamente trasceso l'ego e vivi in uno stato di consapevolezza pura, sapendo che tutto è uno. Questo è il livello a cui aspirano i grandi maestri spirituali. Non è più necessario cercare risposte o pratiche, perché hai raggiunto uno stato di pace totale e comprensione universale. Questi sono i 7 livelli del risveglio spirituale. Ricorda, non esiste un modo giusto o sbagliato di attraversarli. Ognuno ha il proprio ritmo e le proprie esperienze. L'importante è continuare a cercare e ad aprire la mente e il cuore.
1: Di Spiritual Time.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Combatti la ritenzione idrica con l'aromaterapia. Dottoressa Carlotta Agnavi, farmacista, naturopata.
2: L'aromaterapia è infatti un ulteriore grande importante aiuto per combattere la ritenzione idrica. Tra gli oli essenziali più adatti al nostro scopo c'è sicuramente l'olio essenziale di pompelmo, l'olio essenziale di lemongrass e l'olio essenziale di rosmarino. Non devo usarli tutti e tre per forza, assolutamente, posso anche sceglierne uno e quest'olio lo posso applicare attraverso un massaggio direttamente sulle nostre gambe almeno due volte al giorno, diluendo l'olio essenziale in un olio vegetale, come ad esempio l'olio di cocco frazionato, e massaggiando con movimenti circolari dai piedi verso il cuore. Ma l'olio essenziale lo possiamo anche aggiungere

direttamente ai sali di Epsom che poi verseremo nell'acqua del bagno o del pediluvio. Gli oli essenziali di cui vi ho parlato possono essere utilizzati, come dicevo, sia esternamente che attraverso la via dell'inalazione inalatoria, quindi diffondendoli attraverso un buon diffusore ad ultrasuoni, oppure anche utilizzati per via interna. Però attenzione, come al

0: per via interna. Però attenzione, come al solito ve ne ho già parlato in altri video, se desideriamo utilizzare gli oli essenziali, stesso discorso della micoterapia e degli omega 3, dobbiamo essere sicuri dell'altissimissima qualità di quegli oli.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Invalidazione emotiva, spiegata semplice. Francesca Cardini.
4: Hai fame? No? Sì, però adesso mangiamo. Ti piace? Come no? È impossibile, eh? Piace a tutti. Ti va di andare ai giardini? Come no? Su, dai, non fare storie, forza, forza, andiamo. Fare una domanda al bambino e non accettare la sua risposta rispetto a una preferenza che tu stessa o tu stesso gli hai chiesto, significa insegnare al bambino a smettere di chiedersi che cos'è che sento e a iniziare a chiedersi che cos'è che dovrei sentire per far piacere alla mamma o al papà. Poi si trasforma in che cos'è che dovrei sentire per far piacere al mio partner. Così il bambino impara progressivamente a non ascoltare più il suo sentire, ad avere delle difficoltà a dire di no e a capire quali sono i suoi confini. Quindi, quando chiedi al tuo bambino di esprimere una sua preferenza o gli chiedi come si sente, devi prepararti anche ad accettare qualsiasi sia la sua risposta.
3: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: naturali nel terzo millennio. Douglas Gattini, insegnante Shiatsu e discipline bionaturali, canale Shiatsu Shambhala.
1: Il momento storico, sociale che stiamo vivendo, secondo il mio modesto punto di vista, è un momento in cui l'uomo deve fare i conti con se stesso. Di tutta la tradizione millenaria, orientale, ma anche occidentale. Attenzione, noi che facciamo Shiatsu non dimentichiamo i grandissimi valori che abbiamo in Occidente, anche dal punto di vista della cura, della salute. Ma è un momento particolare perché c'è da prendere una grossa decisione e vedremo se l'uomo avrà, diciamo, la forza per prendere questa decisione. La decisione, secondo noi, secondo me, operatore delle discipline bionaturali, è quella che dobbiamo assolutamente
2: riappropriarci di tutta la tradizione dell'uomo
1: da quando inizia a vivere in questo pianeta fino ai giorni nostri. Sappiamo benissimo che nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi decenni, c'è stata un'evoluzione eccessiva sulla vita tecnologica dell'uomo, e questa velocizzazione ha un inconveniente, quello di dimenticare la tradizione delle culture e la tradizione del percorso evolutivo dell'uomo. Casomai possiamo aggiungere a questi valori, certo, la tecnologia, ma se l'uomo perde se stesso per correre dietro ai giochini tecnologici, può essere, secondo me, molto pericoloso. Le discipline bionaturali portano l'uomo ad una maggiore consapevolezza di se stesso. Lo yoga, il tai chi, l'arte marziale, lo shiatsu stesso, che va proprio a stimolare il fisico, l'energia, la parte psichica anche, di riequilibrio. Quindi noi con le discipline bionaturali, lo shiatsu ha un secolo di vita, ma prende dalla medicina cinese che ha 3-4 mila anni di storie. Noi con queste discipline riportiamo un giusto equilibrio nell'avanzamento dell'evoluzione, diciamo, che è inevitabile. Quindi le discipline bionaturali ci permettono di ricordare ancestralmente dentro di noi i valori antichi e allo stesso tempo ci permettono proprio di
2: migliorare la vitalità della persona e del suo equilibrio e benessere psicofisico.
1: E quindi le discipline bionaturali, riassumendo e concludendo, sono una pratica davvero eccezionale, di grande valore, e siamo ancora una volta in questi anni a parlare con diverse istituzioni perché inseriscano le discipline bionaturali a livello della scuola, soprattutto per i ragazzi, a livello degli anziani e poi del pubblico in generale. Solo benefici possiamo avere da queste discipline, perché non hanno controindicazioni.
3: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
4: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Bambino che sputa. Francesca Cardini.
4: Bambino che sputa durante una cena a casa di amici, che cosa fare? Uno dei bambini ha iniziato a sputare continuamente durante la cena, nonostante i ripetuti richiami dei genitori. Il comportamento non si è fermato. La madre ha anche provato a portarlo in un'altra stanza per calmarlo, ma senza successo. Alla fine, esasperata, le ha dato degli schiaffi sul sedere. Premetto che sono assolutamente contraria all'uso della violenza come metodo educativo, proprio per questo però mi è rimasto un dubbio. In una situazione del genere, quale sarebbe stato il modo corretto di comportarsi? Come si sarebbe potuto fermare il bambino che sputava? Chiedo l'età del bambino, la persona mi risponde intorno ai 5 anni. Un bambino di 5 anni che durante una cena a casa di altre persone in un altro contesto sputa ha un comportamento un po' strano. A quell'età di solito i bambini stanno già a distinguere i vari contesti, motivo per cui sappiamo benissimo che alla scuola di infanzia spesso le maestre riportano certi comportamenti che a casa non ci sono e viceversa. In più parliamo di un bambino di 5 anni e non di un anno e mezzo, 2 anni, per cui c'è uno inesistente controllo degli impulsi. Di fronte a comportamenti disfunzionali come questi, la domanda che così martella la testa dei genitori, amici e conoscenti è come fare per interrompere il comportamento. Ma è una domanda sbagliata. La domanda è: qual è il motivo di quel comportamento? Perché sta sputando? Attirare l'attenzione dei genitori che non lo considerano e stanno parlando con i conoscenti? Perché si annoia? Perché sta giocando con la sorellina o fratellino? Il punto non è cosa fare dopo che è stato messo in atto un comportamento disfunzionale, perché ormai è stato messo in atto il comportamento disfunzionale. Il punto è comprendere il significato di quel comportamento disfunzionale in modo tale da fare qualcosa affinché la prossima volta non accada. Perché puta caso che il significato di quel comportamento fosse per l'appunto attirare l'attenzione della mamma, capisci bene che qualsiasi cosa tu farai dopo che l'ha messo in atto, non farai altro che soddisfare quel bisogno, motivo per cui avresti dovuto occupartene prima di quel bisogno e non dopo.
5: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
6: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Grinta. Come e perché sviluppare la grinta nei nostri figli? Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
2: Determinazione, perseveranza, passione, in una parola, grinta. Grinta. Dobbiamo incentivare la grinta nelle nuove generazioni, nei nostri figli. Perché mai dovremmo incentivare la grinta nei nostri figli? Perché è la capacità che più di altre in assoluto ci aiuta a raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi, molto di più del talento, sfruttando il potere della continuità e l'energia dei nostri interessi. E la buona notizia è che queste caratteristiche non soltanto possono essere apprese nel corso della nostra esistenza, ma anche insegnate e tramandate ai nostri figli. Ma da dove partire? Vediamo quattro indicazioni pratiche concrete. Il primo punto d'attenzione di un genitore deve essere rivolto al suo stile educativo. Rigido o affettuoso? Da una parte si potrebbe pensare che la grinta si forgi in un contesto rigido, nel crogiuolo di una inflessibilità che ti obbliga a sviluppare questa caratteristica, secondo la logica che ciò che non ti uccide ti rinforza. Ma anche si potrebbe pensare l'incontrario, cioè che la grinta, la passione, la perseveranza in realtà riescano a fiorire meglio all'interno di un contesto relazionale ricco di affetto e di sostegno incondizionato. E allora chi ha ragione? Quale delle due posizioni è quella giusta? Allora, premettendo che gli studi in quest'ambito sono ancora in corso, la posizione che la Duckworth sostiene è questa. Nell'educazione dei figli non c'è alcuna incompatibilità tra un atteggiamento di sostegno e uno di fermezza. L'uno non esclude l'altro. Il genitore autorevole o saggio, come lo chiama la Duckworth, è al contempo molto esigente con il figlio, ma molto di sostegno. E questo atteggiamento sembra essere il più utile per lo sviluppo di uno stile grintoso all'interno del bambino. Il secondo punto è dare l'esempio, nel senso che troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini, quando non sanno che cosa fare, imitano il papà o la mamma o comunque le abitudini delle persone che li circondano. Prima abbiamo parlato dello stile autorevole ed è proprio riuscire a creare un clima di rispetto ma anche di alte aspettative e di sostegno allo stesso tempo che assicura anche il vantaggio di portare i figli a emulare questo tipo di caratteristiche.

0: Alcune ricerche hanno dimostrato che i grandi campioni, quasi senza eccezioni, sono cresciuti all'interno di sistemi familiari con questa direzione. Perché genitori esigenti e allo stesso tempo di sostegno forniscono dei bei modelli di etica del lavoro. Lavorano sodo, ogni volta fanno del loro meglio, ritengono che il lavoro debba avere la meglio sul lato entertainment e che si debba agire in vista di scopi lontani. Se vogliamo sviluppare la grinta nei nostri figli, insomma, anzitutto dobbiamo chiederci quanta perseveranza e costanza e passione abbiamo noi in primis come persone, come individui. E poi chiederci se il nostro stile educativo incoraggi i figli ad emularci. Se la risposta a entrambe le domande fosse positiva, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Se non lo fosse, lo vediamo col prossimo punto. Se i genitori non hanno grinta e non sono autorevoli, le strade a percorrere sono due. O le sviluppano, e questo libro ti spiega molto bene come sviluppare, accrescere la tua grinta, la tua perseveranza, la tua costanza, oppure i figli devono avere la fortuna di incontrare lungo il loro percorso di vita degli altri attori, delle altre persone che sappiano supplire a questa mancanza. La ricerca infatti ci mostra che anche un insegnante autorevole, ad esempio, possa supplire questa mancanza e insegnare la grinta all'alunno. Oppure l'incontro con la persona giusta nel momento giusto, che nel modo giusto fornisce uno spunto, un impulso a mirare più in alto. Un quarto suggerimento che mi è molto piaciuto per infondere la grinta nei nostri figli è quello della regola della cosa difficile, che è composta da tre punti. Di questi tre articoli, il primo recita che ogni membro della famiglia deve prendersi ogni anno una cosa difficile da fare, una cosa che richiede un impegno quotidiano di esercizio intenzionale. Ad esempio, io posso avere migliorare ogni giorno l'inglese, o mia moglie di acquisire nuovi strumenti sul lavoro, un figlio di imparare a suonare uno strumento musicale o di dedicarsi a uno sport. Il secondo articolo dice che si può smettere, si può abbandonare, a condizione che sia arrivata una qualche scadenza naturale. È finita la stagione, è arrivata l'ultima tassa da pagare perché il corso sta terminando. La ratio cioè è che almeno per l'arco di tempo in cui tu ti sei impegnato a prendere l'impegno, non puoi mollare, devi aspettare che quella cosa finisca. Non puoi cioè smettere di punto in bianco perché quel giorno la gara è andata male o perché l'insegnante ti ha rimproverato. Infine il terzo articolo ti dice che la cosa difficile da fare te la devi scegliere da te. Perché non ha senso impegnarsi nel fare un qualche cosa che ha scelto qualcun altro al tuo posto. Una cosa difficile che però magari non ti interessa affatto. Cari amici, è tutto. Spero di avervi dato qualche spunto interessante sul tema. Ciao e alla prossima.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Kill.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Il sequestro del tempo, Silver Nervuti.
2: Vi avevo già fatto vedere come si abbiano trasformato in operai non retribuiti della loro catena di montaggio, a lavare lo yogurt e a vivisezionare lo sgrassatore, mentre i loro lettori ottici a infrarossi potrebbero fare tutto in 10 millisecondi. Ma dopo quel video sono uscite fuori delle verità ancora più sporche. Particolari che la gente comune non sa e che dimostrano che non si tratta solo di un semplice sequestro del tempo. Si tratta di sequestro del nostro spazio, della nostra dignità e dei nostri soldi. Oh, sia chiara una cosa, Oggi parliamo specificatamente di quelle città e di quei quartieri dove hanno imposto il porta a porta, dove hanno eliminato i cassonetti in strada e ci hanno costretti a tenerci sacchetti della spazzatura dentro casa, sul balcone o in corridoio, con l'obbligo tassativo di metterli fuori sul marciapiedi solo in determinati giorni e a orari rigidi. Manco fossimo in caserma. Vuoi sapere perché in queste città hanno tolto i vecchi cassonetti dalle strade? Non è stato per il decoro urbano, è stato per il portafoglio, per i loro bilanci. Prima dobbiamo capire come funziona il trucco. Dove vedete ancora i vecchi cassonetti stradali, lì il servizio è gestito direttamente dal comune o in economia. Il comune non paga la tassa di occupazione del suolo pubblico a se stesso, quindi il cassonetto in strada non costa nulla. Ma dove si è deciso di passare ai sacchetti o ai mastelli privati, la gestione è stata appaltata a ditte private o a grandi SPA quotate in borsa. È qui che scatta la trappola. Le sentenze della Cassazione hanno stabilito che queste società private fanno profitto e quindi devono pagare l'affitto del marciapiedi al comune per ogni singolo cassonetto che mettono in strada. I comuni hanno iniziato a battere cassa. Un comune ha recuperato da queste ditte 1 milione di euro. Un altro comune ne ha chiesti 3. Le ditte private stavano andando in rosso per la tassa sui cassonetti. E allora cosa hanno fatto per salvare i loro profitti? Prima che tutti gli altri comuni d'Italia si svegliassero e chiedessero i danni, hanno eliminato il problema alla radice. Hanno tolto i cassonetti dalle strade e li hanno spostati in casa tua. Se il rifiuto sta nel tuo giardino o sul tuo balcone, la tassa di occupazione del suolo pubblico per la ditta privata scompare. Azzerata! Quindi la prossima volta che vi dicono che i bidoni in strada stavano male, ricordatevi che stavano male per le loro tasche. Ora invece stanno benissimo in casa vostra. Hanno privatizzato lo spazio pubblico usando il tuo spazio privato. Tu paghi l'affitto o il mutuo per ospitare i loro rifiuti e fargli risparmiare le tasse di occupazione. Ma qui scatta il capolavoro assoluto dell'economia circolare sulla nostra pelle. Pensateci un secondo. Voi andate al supermercato, comprate una bottiglia di plastica o una scatola di cartone e la pagate. Il prodotto e il contenitore. Nel prezzo che pagate c'è già compresa una tassa che serve a finanziare il riciclo, Poi tornate a casa, consumate il prodotto, consumate la vostra acqua calda per lavarlo, consumate il vostro tempo per separarlo e usate il vostro spazio di casa come magazzino temporaneo per la ditta privata. La ditta passa, ritira il vostro materiale pulito e selezionato e se lo vende a peso d'oro ai consorzi di recupero per rivenderlo alle industrie. E noi? Noi torniamo al supermercato e compriamo la bottiglia con la scritta fiera «Prodotta con plastica riciclata». Ma scusa, quella plastica te l'ho comprata io la prima volta, te l'ho lavata io, te l'ho divisa io, te l'ho

Toccata io gratis nel mio balcone e ora me la rivendi un'altra volta dentro il prezzo del nuovo prodotto. La paghiamo due volte, capito? Cioè noi facciamo i minatori gratis nella miniera dei nostri appartamenti per estrarre materia prima pulita che poi ci viene rivenduta al prezzo di mercato. Stesso discorso per la carta, stesso discorso per l'alluminio. Oltre al danno la beffa. E la follia di questi appalti privati non si ferma nelle grandi città, arriva ovunque. Ad esempio, perfino nei boschi della Garfagnana, dove la natura avrebbe altre regole. Sono zone dove potete trovare gli animali selvatici vicino alle case. Da che mondo è mondo, la prima regola di buon senso in montagna è non lasciare sacchetti di rifiuti incustoditi all'aperto, per non attirare cinghiali o lupi. Ma per i regolamenti delle ditte private ora va bene così. L'indifferenziato passa ogni 15 giorni. 15 giorni di spazzatura accumulate in mezzo ai boschi. Un invito a cena per la fauna selvatica, firmato dai burocrati del riciclo. E vogliamo parlare dei paradossi industriali? In Garfagnana c'è una delle più grandi cartiere d'Europa che recupera il Tetra Pak direttamente dal flusso della carta. Un'eccellenza. Eppure i politicanti locali cosa decidono nel nuovo appalto? Che il Tetra Pak non va più nella carta, ma nel multimateriale. Risultato? Il materiale deve essere portato via dalle ditte, sottoposto a un'altra selezione, per poi magari essere riportato indietro. Un viaggio inutile per complicare la vita a te e far girare camion privati. Ma la cosa più vergognosa di questo sistema, quella che supera i limiti dell'indecenza, è la totale mancanza di rispetto per la dignità umana. In molti di questi comuni a gestione privata, se hai un neonato in casa, o peggio, se hai un anziano malato, non puoi semplicemente buttare i pannolini nell'indifferenziato che passa ogni due settimane. No, devi fare una vera e propria trafila burocratica. Guardate questo documento ufficiale. È il modulo di richiesta per il servizio di un'azienda che gestisce i rifiuti in Garfagnana. Per avere diritto di smaltire i pannolini devi compilare un foglio dove dichiari quante persone in casa ne hanno bisogno, specificando se si tratta di un bambino o di un adulto. Devi inserire il codice utente, il codice fiscale, l'indirizzo e firmare per la privacy. E tutto questo per cosa? Per avere il diritto di usare esclusivamente il famigerato sacco viola. Ti schedano per darti un sacchetto colorato che devi esporre obbligatoriamente entro le 6 del mattino, il martedì e il sabato. Cioè, tutti nel quartiere devono vedere quel sacco viola sul marciapiedi. Ma dietro la parola pannolini non ci sono solo i bambini. Ci sono rifiuti da medicazione, presidi per patologie gravi, situazioni intime e dolorose che hanno diritto alla privacy più assoluta garantita dalla legge. Anche se la persona è anziana, anche se non è in grado di intendere e di volere, non è giusto. Non è dignitoso che tutto il paese, che il vicino di casa o chiunque passa in strada al mattino debba sapere quali problematiche sanitarie ci sono dentro casa solo guardando il colore del sacchetto viola sui marciapiedi. Che oltretutto, se devi farli trovare fuori entro le 6 del mattino e vai a letto presto, devi metterli fuori la sera prima e lasciarli lì tutta la notte. Cioè, per non far sapere i cazzi tuoi dovresti svegliarti alle 5 di mattina per mettere fuori il sacchetto e magari sono passati alle 4 e mezza perché nel giro gli veniva comodo a quell'ora. Questi squilibrati ti costringono a compilare moduli, a chiedere i sacchi lasciando i bigliettini come a scuola, a dare i tuoi dati sensibili a una SPA solo per poter buttare via un rifiuto sanitario. Allora vi do un'idea, fate anche i sacchetti blu solo per i preservativi. No, perché io andrei a comprarne 10 scatole, li aprirei tutti e li metterei nel sacco solo per vedere le facce di invidia dei miei vicini. Allora lì davvero che si farebbero i cazzi miei. Cioè, qui stiamo parlando di spazzatura, ma le ditte private la stanno usando per schedare la nostra intimità sui marciapiedi, per rubarci lo spazio in casa, per farci ricomprare due volte la stessa plastica e per farci lavorare gratis come addetti allo smistamento. Ci vorrebbe una settimana per elencare tutte le incongruenze, ma una cosa è chiara, hanno preso il buon senso, la logica e la dignità umana e li hanno buttati nell'indifferenziato. Ah, non hanno ancora fatto i sacchi marroni per smaltire le teste di cazzo, solo perché servirebbero i container per portarli via tutti.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steffler e denominato

0: semplicemente in campo dei girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflor, via Pio La Torre, 9. Continua la rassegna di spettacoli nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo. Musica e spettacoli dal vivo in uno spazio unico, accogliente e migliorato per dare un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Il 12° appuntamento è dedicato alla musica dei Rondò Veneziano, un gruppo strumentale italiano nato nel 1979 dall'idea di Gian Piero Reverberi. La loro particolarità è il mix tra musica barocca e pop rock, ottenuto accostando strumenti classici a sintetizzatori e ritmi moderni. Sono famosi in tutto il mondo anche per l'impatto visivo delle loro esecuzioni, in cui i musicisti si esibiscono indossando abiti e parrucche del Settecento. Il 12 luglio al Lazzaretto di Bergamo, Piazzale Goisis. Noah torna in Italia con un tour estivo a supporto del nuovo album The Giver and the Sea. Terrà un concerto a Milano nel bellissimo scenario del Castello Sforzesco il prossimo 25 luglio 2026. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione, è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul Lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione, Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita

0: hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Scandalo gioco d'azzardo, la piaga sociale della ludopatia. Matteo Gracis.
2: In Italia c'è uno scandalo di proporzioni enormi, di cui però nessuno parla. Perché? Sono in tanti che ci mangiano, sono in tanti che ci guadagnano soldini, a partire dallo Stato. Allora ne parlo io che non ho conflitti di interesse, che non prendo soldi da questo settore, nonostante me ne vengano offerti da anni, e quindi sono libero di parlarne.
3: Ecco a cosa mi riferisco. Ogni anno gli italiani perdono 22 miliardi nel gioco d'azzardo. 22 miliardi di euro.
2: Forse non vi è chiaro il fenomeno, ma stiamo parlando di una delle più grandi piaghe sociali del nostro tempo e del nostro paese. Vi do giusto un paio di dati così contestualizziamo. Vi basti sapere che la quota della raccolta dell'azzardo è superiore al valore del Fondo Sanitario Nazionale e rappresenta il doppio della spesa per l'istruzione. Ok, ci rendiamo conto? Secondo stime ufficiali degli ultimi anni, gli italiani spendono di più per il gioco d'azzardo che per il cibo. Non fidatevi di me, andate a verificare queste notizie. È incredibile, ma è così. Stiamo parlando di un business che più meschino di così non si può, che fa leva su una vera e propria malattia, ovvero la ludopatia. E chi è che ci mangia in tutto questo? Lo Stato, come dicevo prima, vari testimonial, da partire da ex sportivi, influencer, VIP, personaggi pubblici, intere squadre della Serie A del calcio, per esempio, o addirittura leghe intere, che hanno come sponsor siti web di scommesse, raggirando la legge attraverso escamotage e truffe legalizzate e altre porcherie simili. Tutto questo è una vera e propria schifezza. E il fatto che non se ne parli, perché poi in tutto questo ci sguazzano chiaramente anche i media che prendono soldi dall'indotto delle pubblicità, avete capito, la rende ancora di più una schifezza. E la politica, che tra le altre cose dovrebbe tutelare i cittadini, in particolar modo le sue fasce più deboli, fa la cresta invece su di loro. Vergogna, dal primo all'ultimo. Chiunque in mezzo, chiunque prenda un euro dal mondo della ludopatia e del gioco d'azzardo, si deve solo vergognare.

Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Israele voleva il caos. Iran e Cina stanno costruendo il nuovo Medio Oriente, con Giacomo Gabellini. Alessandro Di Battista.
1: E questa è la domanda che ti faccio. Allora,

0: Trump si ha bisogno di tempo di calmare le acque, forse per fare affari personali o per questioni politiche, perché i cittadini statunitensi sono indignati dai contraccolpi economici. L'Iran, in un certo senso, ha bisogno di tempo, perché comunque il programma missilistico non è stato senz'altro smantellato del tutto, ma è stato senz'altro colpito, e comunque prosegue chiaramente il rafforzamento militare in queste settimane, in questi mesi, da parte iraniana. In questo momento, dunque, Giacomo, è Israele che sembra il paese maggiormente sconfitto, perché Israele, in realtà, io provandomi a mettere nella testa di criminali, credo che appunto i criminali al potere, ma basta ascoltare dichiarazioni, nel senso, ora si è aperta la possibilità di terminare del tutto la guerra e il conflitto, cioè dobbiamo sfruttare questa occasione per togliere di mezzo il regime iraniano, per distruggere l'Iran. L'obiettivo di Israele non è neanche un cambio di regime, è distruggere un paese, cioè far sì che l'Iran non esista più, come di fatto non esistono paesi un tempo potenti come Siria, Iraq o Libia. Sono paesi in questo momento non esistono più come li conoscevamo un tempo. Ecco, rendere l'Iran un nuovo Iraq per poter avere un'egemonia totale nell'area. E ci sono politici, Giacomo, che pensano questo è il momento giusto, questa è l'unica occasione, chissà quando mai ci ricapiterà un'altra occasione, perché comunque il 7 ottobre è come se avesse data appunto questa giustificazione, è l'occasione, perché una parte di pubblico opinione mondiale, quantomeno dei politici, tuttora sta dalla nostra parte perché abbiamo avuto il 7 ottobre. Come la leggi questa? Dunque, è così realmente in questo momento è Israele che esce con le ossa rotte?
1: Allora, in Israele questa viene percepita come una catastrofe strategica, perché comunque è evidente che Trump può fare anche tutti i giri di valzer che vuole, ma per gli Stati Uniti tenere in piedi l'alleanza con Israele comporta un prezzo politico sempre meno sostenibile, in termini di credibilità internazionale, in termini anche di rapporti con il resto dei paesi della regione. Perché se c'è, pensiamo a cosa ne è degli accordi di Abramo a questo punto. Cioè, Israele ha attaccato il Qatar tempo fa, voglio ricordare, per cercare di far fuori alcuni mediatori di Hamas. Cioè, ormai questa scelta di campo l'ha fatta soltanto gli Emirati, l'hanno fatta soltanto gli Emirati, e comunque gli Emirati credo che se ne stiano pentendo amaramente, perché va delineandosi ricordiamo cosa ha detto Ismail Kaani, il capo della forza Quds dei Pasdaran, ha detto: stiamo costruendo una cintura di sicurezza presidiata dall'asse della resistenza che va dal Golfo Persico al Mar Rosso. Quindi quando lui dice una cosa del genere, questo significa che, come dice il politologo Robert Pape, qui siamo passati dalla sopravvivenza. L'Iran per settimane ha combattuto per la propria sopravvivenza, adesso combatte per aumentare la propria soglia di potere, perché ritiene di avere le carte in regola per farlo.
0: Certo.
1: Quindi questo è un dato di fatto, gli altri se ne stanno semplicemente prendendo atto, dall'Arabia Saudita al Qatar e anche il Kuwait, peraltro. Quindi io credo che per Israele questa situazione diventi sempre più critica, quindi la finestra temporale si stringe, si rischia di chiudersi. Se Trump dovesse incassare una sonora sconfitta alle elezioni di medio termine, io penso che qualche contraccolpo, cioè anche la sua capacità di continuare a garantire sostegno a Israele, sostegno che Israele ha sempre avuto a prescindere dai presidenti, dai congressi, però in
0: Certo.
1: questa fase è difficile non tenere in considerazione gli umori della popolazione statunitense. Il movimento MAGA è in rivolta contro Trump per questo. Gli elettori del Partito Democratico sono fortemente schierati contro Israele, così come l'opinione pubblica ormai di tutto il mondo. Israele ha perso la faccia, e questo è un danno irreparabile. Ha completamente esaurito il credito, diciamo, di apparentemente inesauribile che si erano guadagnati con la Shoah e con la sua abile manipolazione in chiave mediatica.
0: Con l'uso strumentale, con l'industria della Shoah, diciamo la verità, ma questo lo
1: L'industria.
0: scrive Norman Finkelstein in testi importanti, uno che ci ha avuto i genitori vittime del ghetto di Varsavia e del
1: Sì,
0: campo di concentramento di Auschwitz.
1: esatto. E quindi mi pare che per Israele ci siano cattive notizie. Il problema è che Israele ha una concezione di sicurezza basata sulla diffusione sistematica dell'instabilità. Israele punta, come con la dottrina Enon, alla frammentazione e balcanizzazione del Medio Oriente, in una miriade, una costellazione di microstati che corrono lungo linee etniche e confessionali, per meglio, insomma, dividerli per meglio governarli. Insomma, questo Israele torreggia nel caos. L'idea è un po' questa. Il problema è che si va in una direzione completamente opposta. L'Iran si rafforza, gli altri ne prendono atto. L'Iran incassa il tacito appoggio della Cina, e questo spiega anche, secondo me,

0: rispondermi perché l'Iran si è siglato questo accordo. L'Iran non deve rispondere soltanto alla popolazione iraniana.
1: Certo.
0: Ha degli alleati che fino adesso gli hanno accordato sostegno, perché la precisione degli attacchi iraniani significa, secondo molti, che c'è alla base un appoggio cinese e russo, tutto questo. Appoggio che c'era stato anche prima, quando avevano messo fuori uso Starlink nella fase critica delle proteste, virgolette, che sono state a cavallo tra dicembre e gennaio del 2000, tra 2025 e il 2026. Quindi la Cina aveva già fatto capire che ha bisogno di restaurare un clima di stabilità, anche perché la Cina ha ottimi rapporti non solo con l'Iran, ma anche con l'Arabia Saudita e gli altri paesi del Golfo Persico. E quindi la Cina sta guadagnando in termini di credibilità costantemente da questa situazione. È percepita come un punto di riferimento per l'ordine e la stabilità e l'affidabilità. E noi vediamo che da mesi c'è un andirivieni continuo a Pechino di leader che vanno da Xi Jinping per esortare la Cina a un maggiore coinvolgimento. E io credo che noi potremo intravedere qualcosa che assomigli veramente a un accordo stabile laddove si entrerà in campo la Cina. Perché la Cina probabilmente ci sarà un accordo e vedrai che non lo vorranno soltanto gli iraniani, lo vorranno i sauditi, lo vorranno gli emiratini, lo vorranno tutti.
1: Tutti tranne Israele.
0: Esatto. Che preveda una garanzia di sicurezza cinese. E lì a quel punto la Cina diverrebbe veramente un gigante economico, lo è già da molto tempo, ma diverrebbe anche un attore geopolitico di primissimo piano che entra in campo in Medio Oriente, che è il posto in cui si registra la presenza militare più diffusa, intensa del personale statunitense, entrerebbe in Medio Oriente da vincitore, riconosciuto da tutti, al di sopra quindi delle linee di faglia etnico-confessionali. E sarebbe uno smacco epocale per gli Stati Uniti, ma le tendenze, noi guardiamoci sia... spesso ci appiattiamo sull'oggi, sul minuto prima, dove dovremo spesso alzare lo sguardo per capire un po' dove si va. Si va in questa direzione. La Cina sta oggettivamente surclassando gli Stati Uniti in termini di pubbliche relazioni, di credibilità, non soltanto a livello di classi dirigenti di tutto il mondo, ma anche di opinioni pubbliche. Questo è attestato da una miriade di sondaggi che ci dicono che la Cina, la credibilità, l'affidabilità, la percezione della Cina sta cambiando molto positivamente e in tempi molto rapidi ovunque in tutto il mondo. In alcune zone era già buona la reputazione della Cina, adesso lo sta diventando addirittura in Europa.
1: Dove i cinesi sono, comunque gli ultimi anni sono, li hanno visti non con tutta questa fiducia, è evidente. Io me ne accorgo perché io quando pubblicamente faccio eventi e dico io in questo momento mi fido molto di più dei cinesi che di qualsiasi altra grande potenza al mondo, inizio a percepire o a registrare applausi a queste prese di posizione che francamente prima non c'erano.
2: Fuori dal virus. La rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
3: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente Il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Continua la rassegna di spettacoli nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo. Musica e spettacoli dal vivo in uno spazio unico, accogliente e migliorato per dare un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Il 12° appuntamento è dedicato alla musica dei Rondò Veneziano, un gruppo strumentale italiano nato nel 1979 dall'idea di Gian Piero Reverberi. La loro particolarità è il mix tra musica barocca e pop rock, ottenuto accostando strumenti classici a sintetizzatori e ritmi moderni. Sono famosi in tutto il mondo anche per l'impatto visivo delle loro esecuzioni, in cui i musicisti si esibiscono indossando abiti e parrucche del Settecento. Il 12 luglio al Lazzaretto di Bergamo, Piazzale Goisis. Noah torna in Italia con un tour estivo a supporto del nuovo

0: album The Giver and the Sea. Terrà un concerto a Milano nel bellissimo scenario del Castello Sforzesco il prossimo 25 luglio 2026. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che nel Regno Unito non esiste solo Stonehenge. Sulle nostre isole ci sono centinaia di cerchi di pietre preistoriche che risalgono 5.000 anni fa, anche se non sappiamo bene a cosa servissero. Magari calendari astronomici o luoghi per riti o cerimonie, ma rimangono sempre avvolti da miti e leggende. Ora andiamo nella Scozia, che ospita alcuni dei più antichi cerchi neolitici del mondo e danno al già affascinante paesaggio scozzese un tocco ancora più enigmatico. Partiamo dalle isole Orcadi, al largo della costa più settentrionale della Scozia, dove si trova The Ring of Brodgar, l'anello di Brodgar, un cerchio tra i più suggestivi e ottimamente conservato anche. Sorge sulla terraferma di Orkney, su un istmo, tra due laghi. Delle 60 pietre iniziali ne rimangono in piedi una trentina e con un diametro di 104 metri è il terzo più grande henge del Regno Unito, dopo Avebury e Stonehenge. Poi è circondata da pietre erette e tombe preistoriche e gli scavi archeologici hanno trovato nelle vicinanze molti edifici, ceramiche, ossa, utensili, ma anche un grande muro in pietra, lungo circa 100 metri e alto 6 metri. Insomma, un luogo colmo di fascino e mistero. Non per niente l'UNESCO ha disegnato Patrimonio dell'Umanità The Ring of Brodgar, insieme ad altri siti neolitici delle Orcadi. E chissà cosa avranno pensato i vichinghi quando invasero le Orcadi nel IX secolo? Non si può sapere, ma l'hanno nominato il Tempio del Sole. Comunque, le leggende locali sono molto più antiche dei vichinghi. I sassi verticali sarebbero dei giganti pietrificati. Erano venuti qui per fare festa, ballavano alla musica di un violinista e si divertivano così tanto che non si accorsero che la notte stava finendo. Così, al sorgere del sole, i giganti si trasformarono in pietre. Anche il povero violinista, che era appena fuori dal cerchio, divenne quello che oggi è conosciuto come la pietra della cometa. Vedete cosa succede quando ti lasci trasportare dalla musica? Bene, ci lasceremo trasportare da altre curiosità nella prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente Il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Continua la rassegna di spettacoli nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo. Musica e spettacoli dal vivo in uno spazio unico, accogliente e migliorato per dare un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Il 12° appuntamento è dedicato alla musica dei Rondò Veneziano, un gruppo strumentale italiano nato nel 1979 dall'idea di Gian Piero Reverberi. La loro particolarità è il mix tra musica barocca e pop rock, ottenuto accostando strumenti classici a sintetizzatori e ritmi moderni. Sono famosi in tutto il mondo anche per l'impatto visivo delle loro esecuzioni, in cui i musicisti si esibiscono indossando abiti e parrucche del Settecento. Il 12 luglio al Lazzaretto di Bergamo, Piazzale Goisis. Noah torna in Italia con un tour estivo a supporto del nuovo album The Giver and the Sea. Terrà un concerto a Milano nel bellissimo scenario del Castello Sforzesco il prossimo 25 luglio 2026. Fino al 31 luglio 2026.

0: 2026 torna teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Grande caldo, per l'OMS è emergenza sanitaria. Canale, il salotto di Mimar.
2: E visto che con l'antivirus e l'ebola non se l'è c***o nessuno, allora l'OMS torna all'attacco, però cambiando argomento, uno un po' più attuale in questo periodo, ovvero il grande caldo. E attenzione, l'ondata di calore in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo. Queste le parole di Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, che ha sottolineato

0: sottolineato che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane, esercitando pressione su sistemi sanitari di tutta la regione. Mentre in diverse città europee le temperature potrebbero raggiungere quasi 40 gradi, l'OMS avverte che lo stress da calore può aggravare patologie preesistenti, come malattie cardiovascolari, diabete, asma e disturbi mentali, e aumentare il rischio di incidenti e di trasmissione di alcune malattie infettive. Avete capito? Ci aveva già avvisato Mr. Pregliasco! Però l'OMS aumenta la dose, ci parla anche di disturbi mentali causati dal caldo, poi l'aumento degli incidenti. Eh sì, perché chi è che in macchina ha l'aria condizionata? Ma nessuno! E quindi c'è il rischio di incidenti. Colpo di calore è un'emergenza medica con un alto tasso di mortalità. Quindi prima c'era il colpo di sonno, adesso c'è il colpo di calore al volante. E l'OMS ci avverte che la mortalità legata al calore tra le persone di età superiore ai 65 anni è aumentata di circa l'85% tra il 2000-2004 e il 2007-2021. E questo è quanto. Emergenza sanitaria. Però è già qualcosa che non se l'è c***a nessuno con l'antivirus e l'Ebola.
1: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

0: っすね。
1: Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Relation Coach.
1: Relazioni d'amore. Tre suggerimenti. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Tre suggerimenti che a mio avviso andrebbero stampati e tenuti come un santino nel portafoglio ogni volta che entriamo in una relazione. Così facciamo un po' di sintesi. Primo suggerimento, smettiamola di credere al principe azzurro, alla principessa rosa. Principi e principesse non esistono, se li vediamo significa che siamo ancora piccolini nel mondo dei bimbi. Già capire questo ci mette in guardia rispetto alle nostre proiezioni e ai nostri bisogni più inconsci e infantili. Dobbiamo comprendere che nel migliore dei casi esistono uomini e donne che sanno di essere in cammino, vogliono camminare insieme con tutti i loro pregi e

0: i loro difetti. Ogni idealizzazione non è amore, ma fuga dalla realtà. Secondo, smettiamo di filtrare le offese e la mancanza di rispetto attraverso la nostra immagine di perenni inferiori, inadatti e debitori che devono sempre dimostrare di valere per essere amati e trattati come esseri umani. Smettiamo di voler cambiare o salvare gli altri. Guardiamo dentro noi stessi e salviamo l'unica persona che possiamo salvare, noi stessi. Non raccontiamoci storie per giustificare la follia di voler dimostrare che non siamo ciò che lui, lei o gli altri dicono di noi. Questa è una delle trappole più sottili dell'ego ferito. Pensare di curare le nostre ferite interne cambiando chi da fuori le continua ad alimentare. Terzo e ultimo punto, smettiamo di temere i conflitti relazionali, ma ricordiamo una cosa fondamentale. I conflitti hanno senso solo se aprono uno spazio di comprensione sempre più grande. Dopo ogni conflitto dovremmo uscire con una maggiore chiarezza, maggiore vicinanza, maggiore lucidità sull'altro e sulle relazioni. Se restano soltanto una ferita in più sulla nostra pelle, diciamo animica, non sono solo inutili, ma estremamente dannose. Pertanto, in quest'ultimo caso, è bene voltarsi e andare per la propria strada.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Relation Coach.
2: Come farsi nuovi amici e curare le proprie relazioni? Sebastiano Dato, psicologo, e Giulio Gaudano.
3: Secondo te, quale può essere oggi una strategia per curare dei rapporti che possano anche diventare delle amicizie?
4: Credo che la risposta a questa domanda dobbiamo cercarla nel motivo per cui la maggior parte di noi, non so se è così anche per gli amici che ci seguono in chat, la maggior parte di noi ha le amicizie più importanti che hanno avuto inizio nell'adolescenza, nella giovinezza. Quindi da grande è molto più difficile fare le amicizie importanti. Io, per esempio, il mio migliore amico, tu lo conosci, ci siamo conosciuti quando facevamo il catechismo, ok? Quindi ci portiamo dal catechismo della prima comunione, quindi sono anni e anni che andiamo avanti. Gli altri amici sono tutti amici che ho fatto prima di finire il

0: l'università. Quindi sono tutte amicizie che sono nate in un momento della vita in cui avevo, ed è questa secondo me la chiave, disponibilità di tempo, di energie emotive, mentali e predisposizione all'investimento di queste energie nelle relazioni. Credo che è più difficile fare amicizia da grandi perché siamo più tirchi del nostro tempo, tirchi delle nostre energie, le investiamo di meno nelle relazioni. Ora, questa cosa di per sé potrebbe essere semplicemente una constatazione, dici vabbè, ok, allora, di solito da giovani si investe di più tempo, più energia nelle relazioni, da grandi invece di meno. Ha un suo risvolto tragico questo, perché è stato scientificamente provato che intervistando persone per 80 anni di seguito, che negli anni finali della vita ciò che ci rende più felici di quello che abbiamo fatto, cioè chiedendo quali sono i tuoi rimpianti, quali sono invece le cose di cui vai fiero, sono le relazioni. Quindi magari io sto investendo tantissimo nel mio lavoro e invece sto dedicando pochissimo tempo alle relazioni. Quando sarò alla fine della vita avrò un rimpianto di questo, perché del mio lavoro non rimarrà più niente, magari proprio nel momento in cui vado in pensione, in cui smetto di lavorare, mentre delle relazioni, le relazioni avranno un peso molto più alto nel bilancio totale di vita. Magari sto investendo un sacco di tempo nel fare soldi, magari sto investendo un sacco di tempo nel crearmi una posizione sociale, magari sto investendo un sacco di tempo in attività di intrattenimento, che però sono diverse dalle relazioni, perché le relazioni ci rigenerano a livello esistenziale. Cioè il fatto di stare con un amico non solo ci intrattiene, ma ci fa stare anche meglio. Cioè dopo che siamo stati con un amico, in un certo senso siamo ricaricati. Quindi, per venire alla risposta alla tua domanda, come fare, soprattutto in un momento in cui è difficile uscire fuori? Io con mia moglie, diciamo, mi prendo cura di un gruppo di adolescenti che stanno vivendo malissimo la pandemia, perché dicono per te Giulio è un anno di vita tra i 37 e i 38 anni. Per me questo è l'anno fondamentale, quello in cui avrei conosciuto, insomma, mi sarei messo con la mia prima ragazza, oppure avrei fatto per la prima volta la determinata esperienza. Il fatto di non poter uscire fuori, di non poter vivere pienamente, gli pesa molto di più. Allora, qual è una strategia? Una strategia è, secondo me, pianificare ogni giorno, ripeto, ogni giorno della mia vita, un budget, un investimento, un'azione che voglio dedicare alle relazioni, alla costruzione di, lo chiamo amore, abuso di questa parola, di amore nella mia vita. Chiamo amore tutte quelle attività di relazione che possono essere io fare un gesto d'amore nei confronti di qualcun altro o mettermi nella condizione di riceverlo da qualcun altro. Terra terra, andare a prendere un caffè con un amico. Oggi hai investito del budget nell'andare a del budget orario, delle energie nell'andare a prendere un caffè con un tuo amico? Oggi hai mangiato con un amico? Oggi hai mangiato con tua moglie, tuo marito? Oggi hai fatto una telefonata a una persona? Oppure hai dedicato del tempo a andare in live su Twitch con una persona alla quale vuoi bene, o con la quale ti diverti, con la quale stai bene? O gli hai detto a qualcun altro, ti sei preso il tempo per dire a qualcun altro quanto è importante per te? Il problema di queste cose qui belle è che le mettiamo sempre quando avrò finito di lavorare, allora avrò tempo di andare a prendere una birra con gli amici. Quando avrò finito di fare, allora avrò... Ma non arriva mai quel momento. Io, per esempio, nel mio diario, cioè guardo la scrivania, questo è il mio diario, c'è una sezione del diario dove c'è scritto amore. Cioè ogni giorno, se vuoi che la tua vita sia un capolavoro, la devi dipingere ogni giorno come un capolavoro. E quindi in piccolo magari non puoi tutto di botto un giorno andare a conoscere persone nuove, però ti metti nella condizione di farlo, ti metti nella condizione di andare con il gruppo della camminata, andare a prendere una pizza oppure incontrarti online, no? Anche la relazione online, quella è una cosa importante. Venivo da una live dove stavamo in quattro, il nostro stare insieme all'interno di una live era come stare in un luogo fisico. Quindi il segreto, credo sia, la strategia è riservare una parte ogni giorno della nostra giornata in termini di tempo e di energie alla creazione di relazioni. disimpegnata, non finalizzata, non faccio amicizia con te perché poi mi apri un'opportunità sul lavoro, no? Oppure chiamo il mio amico perché gli devo chiedere una cosa, chiamo il mio amico e dico ti volevo fare un saluto, e questo piccolo budget, questo piccolo semino che mettiamo sottoterra ogni giorno, piano piano cresce. Se lo facciamo con continuità abbiamo la possibilità di creare le amicizie importanti, le relazioni di valore, anche in un'età della vita dove saremo meno predisposti a investire in questo tipo di valori, di amicizie e di relazioni.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Inside the Movie. Ipotesi di verità. Spesso, anche se in chiave artistica, film, cartoni animati, serie televisive propongono temi con analogie molto evidenti a situazioni e fatti, o che alludano a scenari potenzialmente possibili, come ad esempio il video che segue.
1: Un re a New York, Charlie Chaplin 1957.
2: E qui, maestà, abbiamo un ragazzo fenomeno, un degno di 10 A.
3: Ah.
2: È uno storico profondo, direttore del giornale scolastico.
3: Oh, molto interessante.
2: Si chiama Rupert, maestà, è il nostro editore.
3: Come stai, Rupert?
4: Bene, grazie.
3: Siediti. Cosa leggi di bello?
4: Caro Marx.
3: Non sarai mica comunista.
4: Bisogna essere comunisti per leggere Carlo Marx.
3: Rupert. La risposta è valida. Beh, se non sei comunista, cosa sei?
4: Niente.
3: Niente?
4: Mi disgusta ogni forma di governo.
3: Qualcuno deve governare.
4: Mi disgusta la parola governare.
3: Beh, invece di governare, diciamo pure guidare.
4: Il governo è guidato dal potere politico, e il potere politico è una forma d'oppressione sul popolo.
3: Di quale giornale fa l'editore?
5: Un notiziario contemporaneo.

0: Scusate. Ma, mio caro giovanotto, la politica è necessaria.
1: È un insieme di leggi imposte con la forza.
0: In America le leggi non sono imposte, ma volute dai liberi cittadini.
1: Fatevi un giretto e vedrete quanto sono liberi.
2: Non mi hai lasciato finire.
1: Sono tutti irregimentati e senza passaporto non li lasciano muovere un tic.
2: Vorrei dire soltanto...
1: In un mondo libero sono violati i diritti elementari del cittadino.
2: Se non mi lasci...
1: Siamo divenuti strumenti in mano ai politicanti.
2: Ascolta, caro.
1: E se non la pensate come loro, vi tolgono il passaporto.
2: Vuoi permettere?
1: Stare in paese è un'impresa difficile.
2: Sì.
1: Entrarci è come passare per la cruna d'un ago.
2: Ma se...
1: Sono libero di viaggiare?
2: Certo che sei libero di viaggiare.
1: Solo col passaporto.
2: Posso dire una parola?
1: Solo col passaporto.
2: Senti, caro.
1: Gli animali hanno passaporto?
2: Hai finito?
1: È assurdo che nell'era atomica della velocità si resti bloccati dentro e fuori dal passaporto.
2: Se chiudi il becco potrei parlare anch'io.
1: Esiste forse la libertà di parola?
2: L'hai presa tutta tu.
1: E l'iniziativa privata?
2: Parlavamo di passaporti.
1: Oggi tutto è monopolio.
2: D'accordo. Ora io vorrei...
1: Posso mettermi a costruire automobili in concorrenza coi grandi tres?
2: Se potessi dire una parola...
1: Manco per sogno e mettermi negli alimentari in concorrenza con le drogherie a catena.
3: Vuoi cacere o no?
1: Manco per sogno! I monopoli schiacciano l'iniziativa privata! Esattamente come 60 anni fa!
2: Ma dov'eri tu 60 anni fa?
1: Rompeva i timpani e gli ancioletti!
2: Finalmente, hai finito? Ora parlo io. Lascia che ti spieghi quanto ti sbagli. In primo luogo, adesso non so più cosa volevo dire.
1: E la bomba atomica? È un delitto quando il mondo chiede energia atomica. Che i grandi stati fabbrichino le bombe.
2: Ma io sono contro le bombe atomiche.
1: Volete spazzar via la civiltà, distruggere la vita sulla Terra. Siete tutti arretrati di un secolo.
2: Io ci ho perso il trono per essere contro le bombe.
1: Come se le bombe atomiche risolvessero i vostri problemi.
2: Ascolta, marmocchietto.
1: Oggi l'uomo ha troppo potere. L'impero romano declinò dopo l'assassinio di Cesare.
4: E perché?
2: Tu.
4: Per eccesso di potere. Il feudalesimo sfociò nella rivoluzione francese. E perché?
2: Io.
4: Per eccesso di potere. E oggi il mondo finirà per esplodere. E perché?
2: Per eccesso di potere.
1: Il monopolio del potere è una minaccia alla libertà. Umilia e degrada ogni individuo. Dov'è l'individuo oggi?
2: Io non lo so.
1: Smarrito nella paura, spronato all'odio anziché all'amore. Se vogliamo difendere la civiltà, distruggiamo il potere affinché giustizia e pace ritornino sulla terra.
5: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: I cinque segni che sei un'anima antica. Canale Saggezza in pillole.
4: Nel vasto panorama della spiritualità e della crescita personale, il concetto di anima antica affascina molte persone. Un'anima antica è vista come un'entità che ha attraversato molte vite, accumulando saggezza, esperienza e una profonda comprensione del mondo. Ma come si fa a sapere se si è davvero un'anima antica? In questo video esploreremo i 5 segni distintivi che possono indicare se sei un'anima antica, aiutandoti a riconoscere la tua possibile appartenenza a questa categoria affascinante. Rimani con noi fino alla fine, perché scoprire questi segni può portarti a una maggiore comprensione di te stesso e del tuo percorso spirituale. 1. Una sensazione di non appartenenza. Uno dei segni più distintivi e profondi di un'anima antica è la persistente sensazione di non appartenenza. Questo sentimento può manifestarsi fin dalla tenera età, con una consapevolezza innata di essere in qualche modo diversi dai propri coetanei. I bambini che sono anime antiche spesso non si sentono a proprio agio nei gruppi di pari, preferendo la compagnia di

gli adulti o la solitudine. Possono trovare le attività e i giochi tipici dei loro coetanei poco stimolanti o addirittura superficiali, mostrando invece interesse per argomenti più complessi e maturi. Questa sensazione di non appartenenza tende a persistere e spesso si intensifica durante l'adolescenza e l'età adulta. Le anime antiche trovano difficoltà a partecipare alle interazioni sociali che molti trovano soddisfacenti, mentre gli altri possono essere felici di impegnarsi in chiacchiere casuali o attività di gruppo senza particolare significato. Le anime antiche desiderano connessioni più profonde e significative. Cercano persone con cui poter discutere di questioni filosofiche, spirituali, storiche o esistenziali. Il desiderio di autenticità e verità può spesso portare le anime antiche a sentirsi isolate. Potrebbero evitare situazioni sociali che percepiscono come superficiali o prive di sostanza, preferendo trascorrere il tempo in solitudine o con poche persone con cui sentono una vera connessione. Questa scelta può essere fraintesa dagli altri come timidezza, snobismo o antisocialità, ma per l'anima antica è una necessità per mantenere il proprio equilibrio emotivo e mentale. Le anime antiche non si accontentano di vivere una vita sulla superficie. Sentono un bisogno incessante di trovare significato in tutto ciò che fanno. Questa ricerca di significato può portarle a esplorare vari campi del sapere e della spiritualità. Possono essere attratte dalla filosofia, dalla psicologia, dalla storia, dalle scienze o dalle religioni, sempre in cerca di risposte alle grandi domande della vita. Questo viaggio di scoperta è spesso solitario, poiché le risposte che cercano non sono facilmente trovabili nelle esperienze quotidiane e nelle conversazioni comuni. 2. Un desiderio incessante di conoscenza e saggezza. Le anime antiche sono caratterizzate da un'insaziabile sete di conoscenza. Questo desiderio di apprendimento va oltre la curiosità comune. È una necessità profonda di comprendere le verità fondamentali della vita e dell'universo. Fin da giovani, queste persone mostrano un interesse per argomenti complessi e profondi, che spesso lasciano perplessi i loro coetanei. La loro sete di sapere non si ferma mai, spingendole a esplorare continuamente nuovi orizzonti. Per soddisfare questo desiderio incessante, le anime antiche tendono a esplorare una vasta gamma di discipline. La filosofia offre loro una comprensione più profonda delle questioni esistenziali, mentre la scienza fornisce spiegazioni razionali e verificabili dei fenomeni naturali. La storia permette loro di comprendere le dinamiche del passato e come queste influenzano il presente, mentre la spiritualità e le religioni offrono una connessione con il divino e una comprensione delle dimensioni trascendenti dell'esistenza. Spesso le anime antiche non si accontentano delle informazioni trasmesse attraverso l'istruzione formale. Sentono il bisogno di andare oltre ciò che viene loro insegnato, cercando fonti alternative di conoscenza. Questo li porta a essere autodidatti appassionati. Passano ore a leggere libri, guardare documentari, seguire corsi online, partecipare a seminari e workshop. La loro curiosità non conosce limiti, e questo approccio autodidatta consente loro di esplorare argomenti che altrimenti non avrebbero incontrato nel loro percorso educativo tradizionale. La ricerca della verità è un altro aspetto cruciale del desiderio di conoscenza delle anime antiche. Non si accontentano di risposte superficiali o di mezze verità. Vogliono comprendere le radici profonde delle cose, esplorare le cause prime e scoprire le leggi universali che governano l'esistenza. Questo li porta spesso a mettere in discussione le convinzioni convenzionali e a cercare nuove prospettive. La loro mente è aperta e critica, sempre pronta a mettere in discussione ciò che è dato per scontato. 3. Una connessione profonda con la natura e l'universo. Le anime antiche spesso sentono una connessione profonda e innata con la natura e l'universo. Questa connessione può manifestarsi come un senso di meraviglia e rispetto per il mondo naturale, una passione per la conservazione dell'ambiente o un interesse per l'astronomia e le scienze cosmiche. Quando sei in natura, potresti provare un senso di pace e appartenenza che raramente senti altrove. Le passeggiate nei boschi, le escursioni in montagna o semplicemente il tempo trascorso osservando il cielo stellato possono ricaricare la tua anima e offrirti una prospettiva più ampia sulla tua esistenza. Questa connessione con la natura può anche tradursi in pratiche spirituali come la meditazione all'aperto, lo yoga o altre attività che ti aiutano a sentirti in sintonia con l'universo. 4. Una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Uno dei segni più chiari di essere un'anima antica è possedere una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Anche da giovane potresti aver mostrato una maturità e una comprensione delle cose che vanno oltre la tua età. Le persone intorno a te potrebbero spesso cercare il tuo consiglio, riconoscendo in te una fonte di saggezza e intuizione. Questa saggezza innata ti permette di affrontare le sfide della vita con una calma e una prospettiva che altri potrebbero trovare difficili da comprendere. Invece di farti travolgere

0: Dalle difficoltà, tendi a vedere le esperienze come opportunità di crescita e apprendimento. Questo approccio filosofico ti aiuta a navigare attraverso la vita con maggiore serenità e a trovare significato anche nei momenti più difficili. 5. Una profonda sensibilità e empatia. Le anime antiche tendono ad avere una sensibilità acuta e un livello di empatia che può sembrare quasi soprannaturale. Questa sensibilità può manifestarsi in vari modi, come una forte reazione emotiva alle ingiustizie, un desiderio intrinseco di aiutare gli altri o la capacità di percepire le emozioni altrui senza che vengano espresse verbalmente. Questa empatia estesa può essere sia un dono che una maledizione. Da un lato, ti permette di costruire legami profondi e autentici con gli altri. Dall'altro lato, può anche portarti a sentirti sopraffatto dalle emozioni altrui, rendendo difficile stabilire confini sani. Le anime antiche spesso devono imparare a bilanciare questa sensibilità con il bisogno di proteggere il proprio benessere emotivo. Riconoscere questi segni può aiutarti a comprendere meglio la tua natura e il tuo posto nel mondo. Essere un'anima antica è un dono prezioso che porta con sé la responsabilità di utilizzare la propria saggezza e sensibilità per contribuire al benessere collettivo. Se ti sei riconosciuto in questi segni, prendi il tempo per esplorare e abbracciare la tua essenza, sapendo che il tuo viaggio attraverso molte vite ti ha preparato per fare una differenza significativa nel mondo. Le anime antiche sono fari di luce e saggezza, capaci di illuminare il cammino per se stessi e per gli altri. Attraverso la comprensione e l'accettazione della tua natura, puoi trovare un senso di pace e realizzazione, contribuendo allo stesso tempo a creare un mondo più consapevole e compassionevole. Quali di questi segni hai riconosciuto in te stesso?
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, rimaniamo nella Scozia ad esplorare altri cerchi di pietre, perché ce ne sono tante. Sull'isola di Arran, per esempio, a largo della costa occidentale, troviamo The Standing Stones of Machree Moor, che risalgono a 5.000 anni fa. Si trovano in una brughiera suggestiva, mistica,

0: circondati da altri sei cerchi di pietre. Ma circa 4500 anni prima di Cristo, queste pietre sostituirono degli enormi cerchi di legno. Infatti, gli scavi hanno portato alla luce resti umani, depositi di cremazione, tombe e antiche urne cinerarie. E le pietre di Machry Moor sono allineate in modo che durante il solstizio d'estate il sole sorge su un punto preciso all'inizio della vallata di Machry Glen e illumina fortemente le pietre. Ma anche qui non mancano i giganti, perché uno dei cerchi è conosciuto come il calderone di Fingal, perché il mitico gigante usava il cerchio come appoggio per la sua gigantesca pentola. E in una delle pietre potete vedere il buco che usava Fingal per legare il suo fedele cane, Bran. Ma ora spostiamoci più a nord verso un'altra isola scozzese, the Isle of Lewis, nelle Ebridi esterne, the Outer Hebrides. Qui troviamo le pietre rette di Callinish, soprannominate Stonehenge del Nord. Ma precedono Stonehenge perché il cerchio fu costruito intorno a 3000 anni avanti Cristo. Callinish è un monumento spettacolare e ha una forma molto particolare. C'è il cerchio principale di 13 pietre con un enorme monolite al centro, ma poi 5 file di pietre irradiano dal cerchio, formando una specie di croce. 2 delle file corrono parallele e formano un vialone che porta verso il centro. Ed ecco una delle tante leggende. Lungo questo vialone, in una mattina di mezz'estate, si vedrebbe camminare un misterioso essere luminoso, noto come The Shining One. E l'apparizione è sempre annunciata dal grido di un cuculo, che per i Celti era un uccello mistico. Bene, ci sentiremo per altri cerchi magici nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: I sette livelli del risveglio spirituale. Canale Saggezza in pillole.
2: Ti sei mai chiesto in che punto del tuo percorso spirituale ti trovi? Ti senti confuso, incerto? O forse hai già raggiunto un senso di pace interiore? In questo video sveleremo le sette tappe principali che ogni persona attraversa durante il proprio risveglio spirituale e scopriremo insieme come riconoscere i segnali di ciascun livello. Sarai in grado di identificare il tuo attuale stadio di consapevolezza e capire cosa potrebbe aspettarti nei prossimi passi del tuo cammino. Quindi, preparati a intraprendere questo viaggio di trasformazione e scoperta interiore. Arriveremo a rivelare non solo cosa caratterizza ciascuno di questi sette livelli, ma anche come puoi accelerare la tua crescita spirituale, se sei pronto a farlo. Se senti una spinta interiore a cercare più significato e connessione nella vita, continua a guardare. Livello 1. L'ignoranza o l'inizio dell'illusione. Partiamo dal livello più basso, quello in cui la maggior parte di noi si trova all'inizio del nostro percorso. L'ignoranza. Questo è lo stadio in cui viviamo immersi nell'illusione del mondo materiale. Siamo completamente identificati con l'ego, con i nostri ruoli sociali, con i desideri e le aspettative della società. In questo stadio crediamo che la felicità venga dall'esterno, dal successo, dal denaro, dal possesso di beni materiali. Se ti senti intrappolato in una vita che sembra priva di significato più profondo, potresti essere in questo livello. Non c'è ancora la consapevolezza di una realtà più grande, ma spesso ci si sente insoddisfatti, come se mancasse qualcosa. I segnali tipici di questo livello includono un costante senso di vuoto, una ricerca di piaceri effimeri e una forte paura di fallire o di non essere accettati dagli altri. Tuttavia, questo stadio è necessario perché spesso è proprio questa insoddisfazione che ci spinge a cercare qualcosa di più. Ti senti mai intrappolato nel desiderio di successo materiale, sentendo però che manca qualcosa? Se sì, potresti trovarti in questo primo livello.
3: Livello 2. La scintilla della consapevolezza.
2: Il secondo livello rappresenta il momento in cui, per la prima volta, qualcosa dentro di te inizia a risvegliarsi. Potresti iniziare a chiederti: è davvero tutto qui? C'è di più nella vita di quanto riesco a vedere? Questo è il punto in cui cominci a mettere in discussione le credenze che hai sempre avuto e le strutture sociali che ti hanno plasmato. È una fase iniziale di risveglio, in cui non c'è ancora piena comprensione, ma c'è curiosità. Potresti iniziare a esplorare la meditazione, a leggere libri sulla spiritualità, o persino a incontrare persone

0: persone che ti introducono a nuove idee. Questo livello spesso porta a momenti di crisi, perché il vecchio modo di vivere non ti soddisfa più, ma non sai ancora come sostituirlo. La tua vecchia identità inizia a sgretolarsi e questo può generare paura o confusione. Sei in questo livello? Guarda se ti trovi a porre domande fondamentali sulla tua esistenza e a cercare risposte al di fuori di ciò che la società ti ha insegnato. Livello 3. Il risveglio dell'anima. Al terzo livello avviene una profonda trasformazione. Ora non stai solo cercando risposte, ma inizi a sentire una connessione con qualcosa di più grande di te. Potresti chiamarlo Dio, il divino, l'universo o semplicemente un'energia superiore. La consapevolezza che c'è di più oltre al mondo materiale diventa chiara e inizia a influenzare le tue decisioni e le tue relazioni. È a questo punto che molte persone iniziano a praticare regolarmente meditazione, yoga o altre forme di spiritualità. Il risveglio dell'anima ti porta a desiderare una vita più autentica e in armonia con i tuoi veri valori. Le cose che una volta sembravano importanti, come la fama o il successo economico, iniziano a perdere il loro fascino. Tuttavia, il risveglio dell'anima non è tutto rose e fiori. Spesso in questo livello sperimenti una forte crisi esistenziale, perché ti rendi conto che la vita che hai costruito fino a quel momento potrebbe non essere allineata con la tua vera essenza. Potresti provare una forte attrazione verso pratiche spirituali, avvertire un cambiamento nei tuoi valori o sentirti profondamente insoddisfatto delle cose che una volta ti motivavano. Livello 4. La notte oscura dell'anima. E ora arriviamo a uno dei livelli più difficili e dolorosi, la notte oscura dell'anima. Questo stadio è un momento di profonda crisi, spesso causata dalla perdita di qualcosa di importante nella tua vita, una relazione, un lavoro o anche la tua stessa identità. Qui ti senti completamente perso, come se tutto ciò che conoscevi si fosse disintegrato. Tuttavia, è importante capire che questa crisi è necessaria. La notte oscura dell'anima è come un rito di passaggio. È il momento in cui lasci andare tutto ciò che non serve più al tuo percorso. È un periodo di morte e rinascita, in cui affronti le tue paure più profonde e ti confronti con l'ombra di te stesso. Anche se è un periodo estremamente difficile, chi riesce a superarlo emerge trasformato, con una consapevolezza molto più profonda di sé e del proprio scopo. Si dice che quando attraversi questo livello, l'universo ti sta preparando per qualcosa di più grande. Livello 5. L'illuminazione temporanea. Se hai superato la notte oscura dell'anima, arrivi a sperimentare quello che possiamo chiamare un primo assaggio dell'illuminazione. In questo livello inizi a vivere esperienze di unità con l'universo. Può trattarsi di momenti fugaci, ma intensi, in cui senti una profonda connessione con tutto ciò che ti circonda. È come se la nebbia che ti ha avvolto per tanto tempo si sollevasse e per un attimo tu vedessi la realtà per quello che è, un'energia interconnessa, dove ogni cosa è in perfetto equilibrio. Questi momenti sono fugaci, ma ti cambiano profondamente. Spesso, dopo aver vissuto un'esperienza di illuminazione temporanea, inizi a cercare sempre più intensamente il modo di vivere in quello stato di pace e chiarezza. Hai mai vissuto un momento in cui hai sentito una connessione così profonda con il mondo che ti circonda da far sparire ogni preoccupazione? Se sì, potresti aver avuto una breve esperienza di illuminazione. Livello 6. La stabilizzazione del sé superiore. Man mano che continui a praticare e a vivere il tuo percorso spirituale, inizi a stabilizzare la connessione con il tuo sé superiore. Non si tratta più di momenti fugaci di illuminazione, ma di uno stato di coscienza sempre più costante. Inizi a vivere la vita da una prospettiva completamente diversa. Le paure e i desideri dell'ego si attenuano e agisci con una profonda calma e saggezza. In questo livello hai compreso che tutto ciò che accade nella tua vita ha un senso più grande e, anche di fronte alle difficoltà, riesci a mantenere una prospettiva equilibrata. Le persone che raggiungono questo livello spesso diventano guide per gli altri, aiutando chi è ancora nei primi stadi del risveglio. Livello 7. L'unità o l'illuminazione completa. E infine il settimo livello, quello che molte tradizioni spirituali chiamano illuminazione o unità. Qui non c'è più separazione tra te e l'universo. Hai completamente trasceso l'ego e vivi in uno stato di consapevolezza pura, sapendo che tutto è uno. Questo è il livello a cui aspirano i grandi maestri spirituali. Non è più necessario cercare risposte o pratiche, perché hai raggiunto uno stato di pace totale e comprensione universale. Questi sono i 7 livelli del risveglio spirituale. Ricorda, non esiste un modo giusto o sbagliato di attraversarli. Ognuno ha il proprio ritmo e le proprie esperienze. L'importante è continuare a cercare e ad aprire la mente e il cuore.
1: Momento di Spiritual Time.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Combatti la ritenzione idrica con l'aromaterapia. Dottoressa Carlotta Agnavi, farmacista, naturopata.
2: L'aromaterapia è infatti un ulteriore grande importante aiuto per combattere la ritenzione idrica. Tra gli oli essenziali più adatti al nostro scopo c'è sicuramente l'olio essenziale di pompelmo, l'olio essenziale di lemongrass e l'olio essenziale di rosmarino. Non devo usarli tutti e tre per forza, assolutamente, posso anche sceglierne uno, e quest'olio lo posso applicare attraverso un massaggio direttamente sulle nostre gambe almeno due volte al giorno, diluendo l'olio essenziale in un olio vegetale, come ad esempio l'olio di cocco frazionato, e massaggiando con movimenti circolari dai piedi verso il cuore. Ma l'olio essenziale lo possiamo anche aggiungere direttamente ai sali di Epsom che poi verseremo nell'acqua del bagno o del pediluvio. Gli oli essenziali di cui vi ho parlato possono essere utilizzati, come dicevo, sia esternamente che attraverso la via dell'inalazione inalatoria, quindi diffondendoli attraverso un buon diffusore ad ultrasuoni, oppure anche utilizzati per via interna. Però attenzione, come al solito ve ne ho già parlato in altri video, se desideriamo utilizzare gli oli essenziali, stesso discorso della micoterapia e degli omega 3, dobbiamo essere sicuri dell'altissimissima qualità di quegli oli.
1: Al prossimo

0: appuntamento di benessere e medicina naturale.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Gestire l'ansia. Tre errori che commetti quando ti parli. Dottor Luca Mazzucchelli.
4: Tecniche ed esercizi. Analizza il tuo dialogo interiore. Il tuo dialogo interiore. Perché forse non lo sai, ma il modo in cui parli a te stesso o il modo in cui parli a te stessa ha un impatto enorme sul tuo livello di ansia. Quando siamo preoccupati o quando siamo stressati, talvolta è perché nel nostro modo di ragionare su una determinata situazione, nel nostro modo di interpretare quello che stiamo vivendo, si nascondono degli errori di pensiero. Cosa sono gli errori di pensiero? Gli errori di pensiero sono delle interpretazioni parziali o imprecise della realtà e vanno ad amplificare moltissimo la nostra ansia, e per questo è molto importante che tu li conosca. Vediamone tre di questi errori di pensiero, tre tra i più comuni. Il primo è l'anticipazione negativa, che consiste nel prevedere il peggio senza però avere prove. Ti è mai capitato? Immagina di dover affrontare una riunione importante e prima ancora di iniziare inizia a pensare cose tipo: sicuro che questa va male, farò una figuraccia, dimenticherò tutto. Ecco, posto che pensieri come questi non fanno altro che farti sentire più ansioso, più agitato e quindi aumentare le probabilità di avere una prestazione effettivamente meno brillante, tu credi di poter veramente prevedere il futuro? La risposta è ovviamente no. L'anticipazione negativa ci porta a trattare un'ipotesi però come se fosse una certezza, ma la verità è che non puoi sapere in anticipo come andrà qualche cosa. Quindi, quando ti senti ansioso, quando ti senti ansiosa, fermati un attimo e chiediti: sto forse cercando di prevedere il futuro? Ho davvero delle prove concrete che le cose andranno male oppure sono soltanto le supposizioni? Come posso

0: pensare alla situazione in modo alternativo, basandomi invece su dei dati reali. Il secondo errore di pensiero è la catastrofizzazione, ossia prendere qualcosa di spiacevole e trasformarlo in una vera e propria catastrofe. Ti capita mai questo? Facciamo un esempio. Hai inviato un'email importante e subito dopo ti accorgi di aver scritto un dato sbagliato. E allora la tua mente inizia a lavorare e qual è il suo lavoro? Costruire pensieri. E costruisce pensieri come, ecco, ho rovinato tutto. Oppure penseranno che sono incompetente, perderò il lavoro. Anche qui fermati un attimo e rifletti. È davvero così? Stai guardando la situazione per quello che è? Oppure la stai trasformando in un disastro senza via di uscita? Perché vedi, se stai trasformando una situazione spiacevole in una catastrofe, avrai come risultato solo un'impennata poco utile dell'ansia. E allora chieditelo, quanto è grave davvero questa situazione? È realmente qualcosa di compromettente o è solo un imprevisto seccante ma comunque risolvibile? Esiste un modo di pensare più realistico che rifletta davvero la realtà di questo momento? Terzo errore di pensiero è il pensiero dicotomico, ossia vedere le cose soltanto in due estremi, soltanto in due estremi opposti, o va tutto bene oppure è un fallimento totale. Ad esempio, potresti pensare, se non faccio una presentazione perfetta, allora sarò un disastro. Oppure, se non riesco a gestire questo lavoro, significa che ho fallito. Scommetto che anche questo ti è capitato. Ma davvero ogni situazione si riduce a successo totale o fallimento completo? La realtà, signori e signore, è fatta di sfumature. E quindi, anche se qualcosa non è perfetto, può comunque essere qualcosa di positivo. Può comunque essere qualcosa di utile per riconoscere e prenderti cura di questo errore, puoi porti delle domande come: esiste una via di mezzo tra il successo assoluto e il fallimento totale? Oppure posso riconoscere i progressi che ho fatto anche se sono piccoli e anche se magari sono imperfetti? C'è un modo per valutare i miei risultati con maggiore equilibrio senza pretendere da me stesso degli standard impossibili? Quindi ogni volta che provi ansia, fermati un attimo, prova a chiederti se stai commettendo uno di questi errori di pensiero. Sto anticipando il peggio senza prove? In altre parole, mi sto comportando come se avessi la sfera di cristallo e sapessi già che tutto andrà male? Oppure sto catastrofizzando la situazione, cioè sto trasformando qualcosa di spiacevole in un disastro irreparabile? E terzo errore che abbiamo visto, sto vedendo la situazione in termini estremi quando invece esistono mille sfumature intermedie? Allora, il punto importante è che ogni volta che riconosci uno di questi errori, hai la possibilità di fermarti, di fare un passo indietro, di riformulare il tuo dialogo interiore in modo più realistico ed equilibrato e di conseguenza andare a ridurre significativamente la tua ansia. Provaci, vedrai che la tua mente ti ringrazierà.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

gonna wait until it feels right.

0: Benessere e medicina naturale.
1: Le discipline bionaturali nel terzo millennio. Douglas Gattini, insegnante Shiatsu e discipline bionaturali, canale Shiatsu Shambhala.
2: Il momento storico, sociale che stiamo vivendo, secondo il mio modesto punto di vista, è un momento in cui l'uomo deve fare i conti con se stesso. Di tutta la tradizione millenaria, orientale, ma anche occidentale. Attenzione, noi che facciamo Shiatsu non dimentichiamo i grandissimi valori che abbiamo in Occidente, anche dal punto di vista della cura, della salute. Ma è un momento particolare perché c'è da prendere una grossa decisione e vedremo se l'uomo avrà, diciamo, la forza per prendere questa decisione. La decisione, secondo noi, secondo me, operatore delle discipline bionaturali, è quella che dobbiamo assolutamente riappropriarci di tutta la tradizione dell'uomo, da quando inizia a vivere in questo pianeta fino ai giorni nostri. Sappiamo benissimo che nell'ultimo secolo, soprattutto negli ultimi decenni, c'è stata un'evoluzione eccessiva sulla vita tecnologica dell'uomo, e questa velocizzazione ha un inconveniente, quello di dimenticare la tradizione delle culture.

0: pure la tradizione del percorso evolutivo dell'uomo. Casomai possiamo aggiungere a questi valori, certo, la tecnologia, ma se l'uomo perde se stesso per correre dietro ai giochini tecnologici, può essere, secondo me, molto pericoloso. Le discipline bionaturali portano l'uomo ad una maggiore consapevolezza di se stesso. Lo yoga, il tai chi, l'arte marziale, lo shiatsu stesso, che va proprio a stimolare il fisico, l'energia, la parte psichica anche, di riequilibrio. Quindi noi con le discipline bionaturali, lo shiatsu ha un secolo di vita, ma prende dalla medicina cinese che ha 3-4 mila anni di storie. Noi con queste discipline riportiamo un giusto equilibrio nell'avanzamento dell'evoluzione, diciamo, che è inevitabile. Quindi le discipline bionaturali ci permettono di ricordare ancestralmente dentro di noi i valori antichi e allo stesso tempo ci permettono proprio di migliorare la vitalità della persona e del suo equilibrio e benessere psicofisico. E quindi le discipline bionaturali, riassumendo e concludendo, sono una pratica davvero eccezionale, di grande valore, e siamo ancora una volta in questi anni a parlare con diverse istituzioni perché inseriscano le discipline bionaturali a livello della scuola soprattutto, per i ragazzi, a livello degli anziani e poi del pubblico in generale. Solo benefici possiamo avere da queste discipline, perché non hanno controindicazioni.
1: Al prossimo appuntamento di Benessere e Medicina Naturale.
2: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista

0: gusta davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Tre caratteristiche delle personalità forti. Luca Mazzucchelli, psicologo.
4: Personalità forti. Chi sono le personalità forti?
5: Quelle sicure, tutte d'un pezzo, senza debolezze? Secondo me no. A mio avviso le personalità forti si distinguono per tre caratteristiche principali. Intanto, punto primo, la resilienza. Hanno imparato dalle avversità, trasformando il dolore in opportunità di apprendimento. Questo le rende forti perché le rende più attrezzate per navigare nella vita. Secondo, l'autenticità. Le persone forti non cercano di piacere a tutti, rimangono fedeli ai propri valori e opinioni, anche se non ricevono il consenso del gruppo. Terzo, l'accettazione delle vulnerabilità. Sviluppano un rapporto profondo con le proprie emozioni, non nascondono paura o tristezza e ammettono errori e ferite. Ricorda, le personalità forti si riconoscono non per l'assenza di debolezze, ma per la loro capacità di affrontare e trasformare le sfide della vita.
2: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
6: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Grinta. Come e perché sviluppare la grinta nei nostri figli? Dottor Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta, life coach.
2: Determinazione, perseveranza, passione, in una parola, grinta. Grinta. Dobbiamo incentivare la grinta nelle nuove generazioni, nei nostri figli. Perché mai dovremmo incentivare la grinta nei nostri figli? Perché è la capacità che più di altre in assoluto ci aiuta a raggiungere i nostri scopi, i nostri obiettivi, molto di più del talento, sfruttando il potere della continuità e l'energia dei nostri interessi. E la buona notizia è che queste caratteristiche non soltanto possono essere apprese nel corso della nostra esistenza, ma anche insegnate e tramandate ai nostri figli. Ma da dove partire? Vediamo quattro indicazioni pratiche concrete. Il primo punto d'attenzione di un genitore deve essere rivolto al suo stile educativo. Rigido o affettuoso? Da una parte si potrebbe pensare che la grinta si forgi in un contesto rigido, nel crogiuolo di una inflessibilità che ti obbliga a sviluppare questa caratteristica, secondo la logica che ciò che non ti uccide ti rinforza. Ma anche si potrebbe pensare l'incontrario, cioè che la grinta, la passione, la perseveranza in realtà riescano a fiorire meglio all'interno di un contesto relazionale ricco di affetto e di sostegno incondizionato. E allora chi ha ragione? Quale delle due posizioni è quella giusta? Allora, premettendo che gli studi in quest'ambito sono ancora in corso, la posizione che la Duckworth sostiene è questa. Nell'educazione dei figli non c'è alcuna incompatibilità tra un atteggiamento di sostegno e uno di fermezza. L'uno non esclude l'altro. Il genitore autorevole o saggio, come lo chiama la Duckworth, è al contempo molto esigente con il figlio, ma molto di sostegno. E questo atteggiamento sembra essere il più utile per lo sviluppo di uno stile grintoso all'interno del bambino. Il secondo punto è dare l'esempio, nel senso che troppo spesso ci dimentichiamo che i bambini, quando non sanno che cosa fare, imitano il papà o la mamma o comunque le abitudini delle persone che li circondano. Prima abbiamo parlato dello stile autorevole ed è proprio riuscire a creare un clima di rispetto, ma anche di alte aspettative e di sostegno allo stesso tempo, che assicura anche il vantaggio di portare i figli a emulare questo tipo di caratteristiche. Alcune ricerche hanno dimostrato che i grandi campioni, quasi senza eccezioni, sono cresciuti all'interno di sistemi familiari con questa direzione. Perché genitori esigenti e allo stesso tempo di sostegno forniscono dei bei modelli di etica del lavoro. Lavorano sodo, ogni volta fanno del loro meglio, ritengono che il lavoro debba avere la meglio sul lato entertainment e che si debba agire in vista di scopi lontani. Se vogliamo sviluppare la grinta nei nostri figli, insomma, anzitutto dobbiamo chiederci quanta perseveranza e costanza e passione abbiamo noi in primis come persone, come individui. E poi chiederci se il nostro stile educativo incoraggi i figli ad emularci. Se la risposta a entrambe le domande fosse positiva, vuol dire che siamo sulla giusta strada. Se non lo fosse, lo vediamo col prossimo punto. Se i genitori non hanno grinta e non sono autorevoli, le strade a percorrere sono due. O le sviluppano, e questo libro ti spiega molto bene come sviluppare, accrescere la tua grinta, la tua perseveranza, la tua costanza, oppure i figli devono avere la fortuna di incontrare lungo il loro percorso di vita degli altri attori, delle altre persone che sappiano supplire a questa mancanza. La ricerca infatti ci mostra che anche un insegnante autorevole, ad esempio, possa supplire questa mancanza e insegnare la grinta all'alunno. Oppure l'incontro con la persona giusta nel momento giusto, che nel modo giusto fornisce uno spunto, un impulso a mirare più in alto. Un quarto suggerimento che mi è molto piaciuto per infondere la grinta nei nostri figli è quello della regola della

la cosa difficile, che è composta da tre punti. Di questi tre articoli, il primo recita che ogni membro della famiglia deve prendersi ogni anno una cosa difficile da fare, una cosa che richiede un impegno quotidiano di esercizio intenzionale. Ad esempio, io posso avere migliorare ogni giorno l'inglese, o mia moglie di acquisire nuovi strumenti sul lavoro, un figlio di imparare a suonare uno strumento musicale o di dedicarsi a uno sport.

0: puoi mollare, devi aspettare che quella cosa finisca. Non puoi cioè smettere di punto in bianco perché quel giorno la gara è andata male o perché l'insegnante ti ha rimproverato. Infine il terzo articolo ti dice che la cosa difficile da fare te la devi scegliere da te, perché non ha senso impegnarsi nel fare un qualche cosa che ha scelto qualcun altro al tuo posto. Una cosa difficile che però magari non ti interessa affatto. Cari amici, è tutto. Spero di avervi dato qualche spunto interessante sul tema. Ciao e alla prossima.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Relation Coach.
2: La manipolazione è un segnale fisico. Ecco come riconoscerla subito. Enrico Gamba, psicologo.
3: Ti è mai capitato di avere la sensazione che l'altra persona stia in qualche modo cercando di manipolarti? Stia in qualche modo provando, più o meno consapevolmente, a portarti un po' nella sua posizione, dove vuole lei, mettendoti però anche in difficoltà, facendoti dubitare di te, facendoti sentire un po' in difficoltà e spostandoti via via dalla tua verità. Allora, se ti succede, oggi voglio darti tre mosse semplici e immediate per capire se sta effettivamente accadendo. Io sono Enrico Gamba, sono uno psicologo, sono uno psicoterapeuta e da circa una quindicina di anni mi occupo di divulgazione scientifica sulla psicologia e su come funzioniamo noi esseri umani.

0: E questo tema, quello della manipolazione, è un tema che spesso ricorre all'interno delle relazioni fra le persone, perché alle volte ci possiamo trovare in dinamiche che sono oggettivamente tossiche, e perché alcune persone è come se ritenessero lecito poter manipolare gli altri per ottenere qualcosa. E non succede solamente nelle relazioni intime, succede anche nella pubblicità, succede negli ambienti di lavoro, succede nelle relazioni personali. Vediamo concretamente quali sono queste tre mosse che possiamo mettere in atto proprio per cercare di capire se quello che noi stiamo vivendo, avendone il dubbio, è davvero un forse una manipolazione alla quale dobbiamo fare attenzione. Allora, il primo passo è fai attenzione al corpo e non tanto alle parole. Spesso il manipolatore è dannatamente bravo con le parole, spiega, giustifica, rigira, minimizza e magari sembra anche molto razionale, molto corretto nel suo pensiero. Ma il corpo di solito lo capisce molto prima. Quindi chiediti, dopo aver parlato con quella persona, come mi sento nel corpo? Mi sento confuso? Infastidito? In colpa? Mi sento in ansia? Piccolo? Sbagliato? Mi sento storto? Come se qualcosa non tornasse? Ecco, questo non è solamente un'impressione, è un dato che tu devi registrare. Mi ricordo una volta una paziente che mi diceva, ogni volta che parlo con lui, questo compagno, alla fine mi sento una cretina, è come se non avessi capito niente, mi sento sempre in difficoltà. Allora, vedi, questo è davvero un classico, no? Tant'è che poi mi ricordo che in terapia alla fine mi diceva, guarda, io quando parliamo con te capisco sempre tutto, però poi quando sono lì mi sento sempre davvero sbagliata. Allora, chiaramente a volte può capitare di essere noi ad interpretare male, ma se questa sensazione, capisci, è forte, intensa, fisicamente riconoscibile, ricorrente, allora è un segnale che bisogna iniziare a prendere sul serio. La seconda mossa da fare è proprio quella di andare a cercare lo schema, la ricorrenza, non tanto l'episodio. Allora, non fissarti sulla singola cosa che è accaduta. C'è stata quella, abbiamo discusso, va bene, quello lì è un caso, ma non fissarti su questo. Chiediti piuttosto, questa dinamica è sempre così, succede sempre così. Non domandarti se ha ragione o non ha ragione, ma questo schema tende sempre a ripetersi. Per esempio, l'inversione delle responsabilità. Alla fine sei sempre tu quello esagerato, quello che ha sbagliato, quello che, boh, capisci? Oppure la minimizzazione. Quindi ne stai facendo un dramma, è sempre così, faccio sempre io solamente dei drammi. Oppure lo screditamento, sei troppo sensibile, non capisci niente. O anche a volte, peggio ancora, le punizioni, no? Il silenzio, la distanza, il ritiro dell'affetto. Allora, se questo schema ricorre e ti senti quasi sempre così, beh, allora, ecco, forse questo è un altro dato interessante da segnarsi. Allora, è un pattern che tende a ripetersi e questo quindi diventa poi un segnale davvero importante. Ma allora, andiamo a vedere la terza mossa da fare. Prova a fare un test semplicissimo. Prova, per esempio, a mettere un no gentile all'interno della dinamica di relazione. Quindi, quando hai notato, per esempio, le prime due cose, questa sensazione fisica che ricorre, questo schema costante, prova semplicemente a dire un no, anche piccolo, magari per una cosa che per te è più importante, no? Che ti sta un po' più a cuore. Allora, prova a vedere che cosa succede, no? Potrebbe essere, per esempio, preferisco fare in un altro modo, oppure qui mi fermo, oppure guarda, su questa cosa non sono poi così d'accordo. E osserva la reazione dell'altro, perché vedi, chi ti rispetta si adatta, parla, chiarisce, magari inizia a negoziare. Anche se non è d'accordo, resta presente. Chi manipola invece, ti offende, ti colpevolizza, ti fa sentire egoista, ti ribalta la situazione addosso e, come abbiamo detto, lo fa costantemente, oppure ti punisce col silenzio. Allora, prova a cercare di capire la dinamica, perché se riesci ad accorgertene mettendo in pratica questi tre semplicissimi esercizi, ecco che questo farà già molto la differenza. Per ricapitolare, il corpo, prova a capire cosa senti, lo schema, domandati se questa sensazione che hai è una sensazione effettivamente ricorrente e che quindi in qualche modo, capisci, mostra proprio un pattern, e poi ecco, prova a mettere questo no gentile. E vedi che cosa succede, perché se la reazione, appunto, ancora quel ribaltamento manipolatorio, allora c'è chiaramente qualcosa che non va. Riuscire ad accorgerti di questa dinamica manipolatoria, iniziare a vederla, capire sempre più quali sono le persone che tendono a metterla in atto, può essere davvero un grande aiuto nella vita, perché ci può aiutare davvero a liberarci da dinamiche che viceversa possono metterci davvero molto in difficoltà.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Continua la rassegna di spettacoli nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo. Musica e spettacoli dal vivo in uno spazio unico, accogliente e migliorato per dare un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Il 12° appuntamento è dedicato alla musica dei Rondò Veneziano, un gruppo strumentale italiano nato nel 1979 dall'idea di Gian Piero Reverberi. La loro particolarità è il mix tra musica barocca e pop rock, ottenuto accostando strumenti classici a sintetizzatori e ritmi moderni. Sono famosi in tutto il mondo anche per l'impatto visivo delle loro esecuzioni, in cui i musicisti si esibiscono indossando abiti e parrucche del Settecento. Il 12 luglio al Lazzaretto di Bergamo, Piazzale Goisis. Noah torna in Italia con un tour estivo a supporto del nuovo album The Giver and the Sea. Terrà un concerto a Milano nel bellissimo scenario del Castello Sforzesco il prossimo 25 luglio 2026. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in

0: programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Mindful Cleaning, la mindfulness nelle faccende domestiche. Valerio Rosso.
4: La mindfulness è una pratica di consapevolezza che meriterebbe, dal mio punto di vista, di essere insegnata a scuola, nelle scuole, ma proprio nelle scuole primarie, perché è una modalità di approccio alla nostra mente, alla nostra resilienza psicologica che è sostanzialmente impareggiabile e, a mio parere, batte qualsiasi altro intervento che una persona possa voler fare per mantenere un buon equilibrio fisico e mentale, direi. Certo che tantissime persone hanno difficoltà a fare meditazione mindfulness, o per meglio dire hanno difficoltà a fare quella che si chiama la meditazione formale. Meditazione formale significa tutta quella pratica che viene descritta da Jon Kabat-Zinn in tutti i suoi libri e in quello che è il protocollo MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Esistono però molte pratiche di mindfulness che permettono di avvicinarsi alla mindfulness formale, introducendo il concetto di consapevolezza e di allenamento della nostra attenzione nella vita quotidiana, nella vita di tutti i giorni. Una di quelle che a me piace particolarmente e che può essere veramente game changer, come si dice, cioè può cambiare la vostra sensazione di non essere efficaci, di non riuscire a fare meditazione mindfulness, è quella che si chiama mindful cleaning, che sostanzialmente significa fare faccende domestiche poco divertenti, solitamente poco divertenti, utilizzando un approccio mindfulness. Questo, a mio parere, ha due grandi vantaggi. Il primo è quello di mettersi dietro ai lavori che non vogliamo fare con rinnovata e con rinnovato entusiasmo, e l'altra è quella, in realtà, di imparare un approccio di mindfulness informale che vi permetterà pian piano di avvicinarvi invece alla pratica formale. Mindful cleaning, che sostanzialmente significa pulizia consapevole, è qualcosa di molto semplice. Ad esempio, io consiglio di farlo mentre si lavano i piatti. Lavare i piatti con modalità consapevole significa sostanzialmente sfruttare tutti i nostri sensi per arricchire un'esperienza

0: che solitamente è giudicata poco interessante o addirittura molto noiosa o insoddisfacente, per arricchirla da un punto di vista di consapevolezza del momento presente. In particolar modo ha senso mettervi a sentire la temperatura di quello che state facendo, cioè portare la vostra attenzione alla temperatura dell'acqua, alla differenza di temperatura che c'è, che ne so, fra un bicchiere e l'acqua, e portare anche attenzione a quelle che sono le caratteristiche degli oggetti che state lavando, no? E quindi perdervi nello scrutare con delle modalità che, come sempre, sono tipiche di un ricercatore, di un esploratore che si ritrova in un territorio nuovo, e sì, anche se è la vostra cucina e se sono i soliti vostri piatti, vedrete che se avrete un approccio particolarmente accurato di attenzione, troverete delle incredibili novità in un ambiente che già conoscete bene e soprattutto nelle vostre stoviglie che lavate, no? Quindi andare a vedere quell'imperfezione, quella rottura, quell'angolo, quel colore, come si mettono in rapporto con le vostre dita, con le vostre mani. Questo è davvero molto importante. Un'altra cosa interessante da fare mentre lavate i piatti, ebbene sì, e questo sembra qualcosa di strano, ma vi invito a provarlo perché è straordinario, è utilizzare il vostro udito per sentire quante incredibili sfumature ci sono, sfumature sonore, nella vostra cucina mentre lavate, incluso ovviamente le stoviglie che confliggono tra di loro, il rumore delle forchette sui piatti, il rumore dell'acqua, il rumore dello scrosciare dell'acqua e tutto il resto, l'impianto sonoro che è attorno a voi. La mindful cleaning è qualcosa di abbastanza semplice, di molto informale sicuramente, ma è un ottimo modo per avvicinarvi poi a una pratica più formale. È quello che può essere fatto nella vita di tutti i giorni ed è quello che io vi consiglio di fare per evitare di restare frustrati magari in pratiche di consapevolezza troppo intense, troppo rigide, e di avvicinarvi comunque a una pratica che è efficace. Lavare i piatti vuol dire quei 5, 10, 15 minuti di tempo della vostra giornata che possono essere non solo investiti bene, ma proprio arricchiti dalla pratica informale della mindfulness.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Conoscere per Sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Ora vi aprirò gli occhi e vi dirò chi è Volodymyr Zelensky. Alice Weidel, politica tedesca.
1: Cari connazionali, onorevoli deputati, se non avete ancora venduto del tutto la vostra coscienza alle fondazioni globaliste, io, Alice Weidel, sono qui per strappare la maschera al più grande, più cinico e più ignobile inganno del XXI secolo.
2: Per anni ci hanno inculcato l'immagine di un eroe mimetica, difensore dei valori europei, ma vi invito a guardare in faccia la verità, per quanto terribile possa essere.
1: Non abbiamo davanti un leader nazionale, ma un vile ciarlatano, un comico di professione che ha trasformato la tragedia dell'Ucraina nel suo bancomat personale senza fondo e la Grande Germania in un donatore senza diritto.

0: Per i suoi sporchi e sanguinosi intrighi, Volodymyr Zelensky. Questo nome diventerà sinonimo di tradimento e corruzione. Questo nano presuntuoso, questo pigmeo politico nella sua divisa verde perennemente sporca, ha tradito tutto ciò su cui si fonda la civiltà. Ha tradito il suo popolo, trasformando il paese in un cimitero. Ha tradito gli alleati, prosciugandoli fino all'ultima goccia. E ha tradito il buon senso. Non è un presidente, è un criminale con la maschera da vittima. E oggi farò a pezzi questo impostore, affinché ogni tedesco capisca dove finiscono le sue tasse. Iniziamo dal crimine che ha cambiato per sempre la nostra vita, il sabotaggio dei Nord Stream. Vi chiedo direttamente, chi è questo vile cospiratore, questo spregevole sabotatore che stava dietro le esplosioni nel Mar Baltico nel settembre 2022? Il governo tace, i media mentono, ma la verità brucia gli occhi. A chi giova tutto questo? Della Russia? Non fatemi ridere! La Russia ha costruito questi gasdotti per anni, investendo miliardi per trarne profitto. Non è nel loro interesse. E a te, Zelensky, questo serviva. Dovevi tagliare fuori l'Europa e soprattutto la Germania dal gas russo, così da non lasciarci altra scelta che nutrire la tua banda di corrotti e la tua guerra senza senso. I vostri servizi segreti, i vostri mercenari, i vostri supervisori della NATO, è opera vostra. Zelensky, sei un terrorista, un economista. Non hai fatto esplodere solo tubi d'acciaio sul fondo del mare, hai fatto esplodere le fondamenta del benessere tedesco. A causa del tuo sabotaggio le nostre fabbriche chiudono, i giganti dell'industria fuggono dal paese, le bollette del riscaldamento per i comuni tedeschi sono triplicate, e i nostri pensionati sono costretti a tremare in appartamenti freddi, dovendo scegliere tra cibo e riscaldamento. Hai distrutto la sicurezza energetica di un intero continente per la tua sopravvivenza. Per questo dovresti essere processato all'AIA come criminale di guerra di altissimo rango. E ora, passiamo alla tua vera passione per il denaro, ladro. Sei il parassita più costoso della storia dell'umanità. Dall'inizio della guerra, hai succhiato all'Occidente oltre 200 miliardi di dollari. 200 miliardi! Dove sono questi soldi, Zelensky? Armi, munizioni, aiuti umanitari, tutto questo sarebbe per difendere la democrazia. Ma noi vediamo i rapporti. Metà di tutti gli aiuti sparisce nelle tue tasche senza fondo e in quelle della tua cricca. I tuoi ministri, come quel furfante di Umerov, comprano proiettili e munizioni a prezzi 5 volte superiori a quelli di mercato. E la differenza ve la dividete nei vostri bunker. Le armi occidentali, i nostri Leopard, i nostri Marder, i sistemi Patriot, tutto questo finisce sui mercati neri in Messico, Africa e Medio Oriente. Vendi le nostre armi a terroristi e banditi, mentre i tuoi soldati al fronte muoiono senza equipaggiamento di base. Gli auditor del Pentagono sono sotto shock, il 70% degli aiuti non è tracciabile, e io vi dirò dove sono finiti. È finita nei tuoi conti svizzeri, nelle tue ville a Miami, nei tuoi paradisi fiscali a Cipro e in Belize, di cui parlano i Pandora Papers. Hai rubato 40 milioni di dollari persino dal fondo per i droni, hai rubato 500 milioni per le fortificazioni, quelle trincee che non esistono affatto, perché hai preferito trasformare quei soldi in cemento per i tuoi palazzi all'estero. Sei un macellaio che si ingrassa sui cadaveri. La tua personalità è tutta una menzogna. Ex buffone del quartiere 95, un pigmeo con il complesso di Napoleone che pensa che il mondo intero sia il suo palcoscenico. Guardati allo specchio, un tappo con gli occhi che corrono, voce da adolescente offeso, sempre a recitare per il pubblico. Posi per la CNN in mimetica, mentre tua moglie, la regina dello shopping Olena, spende milioni nelle boutique di Cartier e Louis Vuitton sulla Quinta Strada. Mentre le madri ucraine ricevono avvisi di morte in buste vuote, la tua famiglia di ladri compra diamanti con i soldi dei contribuenti tedeschi. Sei un rifiuto della storia, Zelensky. Pensavi di regnare per sempre sulle baionette occidentali, ma la verità è già qui. Le tue bugie crollano. La tua paura dei negoziati è evidente a tutti. Hai paura della pace, perché per te la pace è una prigione o un cappio. L'Ucraina merita di essere libera da te, e la Germania merita di smettere di nutrire la tua banda di corrotti.
1: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente Il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Continua la rassegna di spettacoli nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo. Musica e spettacoli dal vivo in uno spazio unico, accogliente e migliorato per dare un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Il 12° appuntamento è dedicato alla musica dei Rondò Veneziano, un gruppo strumentale italiano nato nel 1979 dall'idea di Gian Piero Reverberi. La loro particolarità è il mix tra musica barocca e pop rock, ottenuto accostando strumenti classici a sintetizzatori e ritmi moderni. Sono famosi in tutto il mondo anche per l'impatto visivo delle loro esecuzioni, in cui i musicisti si esibiscono indossando abiti e parrucche del Settecento. Il 12 luglio al Lazzaretto di Bergamo, Piazzale Goisis. Noah torna in Italia con un tour estivo a supporto del nuovo album The Giver and the Sea. Terrà un concerto a Milano nel bellissimo scenario del Castello Sforzesco il prossimo 25 luglio 2026. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e I-Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
0: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
2: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: I virus spariti. Che fine hanno fatto l'antivirus e l'Ebola? Dottor Roy De Vita.
1: Devo tornare un momento sulle emergenze pandemiche degli ultimi mesi. Solo un momento, perché i fatti meritano di essere registrati. Quando l'OMS, tutti i telegiornali e tutti gli organi di informazione sui social ci presentavano l'antivirus come una minaccia imminente, vi ho detto subito di non aver paura. Vi ho spiegato perché quel virus non aveva le caratteristiche epidemiologiche per diventare una pandemia. In meno di 10 giorni la bolla si è sgonfiata. L'antivirus è sparito dai titoli, esattamente come previsto. Poi, grazie al valzer dell'emergenza, è comparso l'Ebola. Stesso copione. Allarme massimo e clima di terrore. Vi ricordate i titoli? Ebola è arrivato in Italia, 2 persone ricoverate in isolamento al Sacco di Milano. Vi ho spiegato che il ceppo bandibaggio non aveva le gambe biologiche per fare il giro del mondo, che la trasmissione per contatto diretto con i fluidi non produce pandemie respiratorie, che era una tragedia reale, sì, ma in Congo, non una minaccia per chi viveva a Milano o a Bologna. Oggi dell'Ebola non parla più nessuno. Sparito. Questo mette in evidenza 2 cose. La prima, quando l'informazione insegue il ciclo della paura invece dei dati, quei giornali sono più utili per incartare il pesce che per capire la realtà. Il giornalismo di emergenza degli ultimi anni non ha servito il pubblico, ha servito il ciclo dell'attenzione. La seconda è più importante. Io mi occupo di chirurgia plastica e ricostruttiva e non di malattie infettive. Eppure ho letto i dati, ho fatto le domande giuste e sono arrivato alle conclusioni corrette. La differenza tra i medici non la fa la specializzazione stampata sulla targa della porta, la fa la capacità di studiare i dati e di non confonderli con il rumore di fondo dei media. E non ve lo dico per compiacermi, ve lo dico perché vale anche per voi. Imparate a pretendere i dati reali e non le notizie manipolate sui dati. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche, ogni tanto, togliere le belle dagli occhi.

Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura.

0: pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
3: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Continua la rassegna di spettacoli nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo. Musica e spettacoli dal vivo in uno spazio unico, accogliente e migliorato per dare un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Il 12° appuntamento è dedicato alla musica dei Rondò Veneziano, un gruppo strumentale italiano nato nel 1979 dall'idea di Gian Piero Reverberi. La loro particolarità è il mix tra musica barocca e pop rock, ottenuto accostando strumenti classici a sintetizzatori e ritmi moderni. Sono famosi in tutto il mondo anche per l'impatto visivo delle loro esecuzioni, in cui i musicisti si esibiscono indossando abiti e parrucche del Settecento. Il 12 luglio al Lazzaretto di Bergamo, Piazzale Goisis. Noah torna in Italia con un tour estivo a supporto del nuovo album The Giver and the Sea. Terrà un concerto a Milano nel bellissimo scenario del Castello Sforzesco il prossimo 25 luglio 2026. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
2: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
4: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Remember how she said that we would meet again some sunny.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Veneziani, no a transennare le rive per i mega yacht. Susanna Polloni.
3: Giornata calda e non ci si può neanche andare a sedere in riva perché le panchine pubbliche sono transennate.
4: Già.
3: Sono transennate come transennato il Lampione. Ma perché? Perché c'è uno yacht da 62 metri e 60 milioni che occupa lo spazio, sarà anche pure lo occupa legalmente, però non sappiamo se è Natasha, se è tanto legale la transenna anche quando lo yacht è fermo, dunque non ci sono motivi di sicurezza e queste transenne sono solamente per creare la giusta privacy, no? Le persone,
4: esatto.
3: Alle persone facoltose che stanno in questa barca.
4: Esatto.
3: Dunque noi abbiamo una città che ormai è in

0: invasa da queste persone, sta diventando il resort per ricchi, veramente. E si crede che questo sia meglio, no? Se la gente che ci viene, che è favorita a venire qua, è ricca. Ma in realtà è solamente un'occupazione ulteriore di spazi pubblici e un divorare la città. E tu dicevi che non riuscivi neanche a guardare la TV.
1: Sì, abitando qui sulla riva, quando arrivano questi mega yacht, quindi ormai è una cosa che va avanti da anni, si creano dei disturbi, diciamo, sul segnale televisivo.
0: Queste transenne sono, chissà, saranno regolari?
1: Possiamo provare a chiedere
0: al signore? Chiediamo al signore? Sì, sì, sì, chiediamo.
1: Anche perché se pensi, Susanna, da veneziane, cioè a noi tolgono un bel pezzo di panorama.
0: Eh certo, non siete più niente. Buongiorno.
1: Salve.
0: Salve.
1: Chiediamo scusa, da veneziane volevamo sapere se queste, da quanto tempo ci sono queste transenne? E quanto resteranno? Non sapete nient'altro. Quindi non sapete neanche se... ci sono delle autorizzazioni per avere, anche quando lo yacht è così in sosta, perché ci sia, cioè lo scopo di queste transenne quale sarebbe?
0: Ecco, quindi, allora privacy. Ci sono anche le panchine pubbliche però qua, e non so se questa cosa sia veramente realmente regolare, cioè le transenne, da quello che so io, poi magari mi sbaglierò, dovrebbero essere messe nel momento in cui, per la sicurezza delle persone che si avvicinano, cioè nel momento in cui c'è in movimento lo yacht, però quando è fermo, insomma, ci sembra un grosso abuso.
1: Sembra fatto, diciamo, a scopo di protezione delle persone, perché vedo anche qua dei cartelli che non si possono, non è consentito fare foto, fare video, quindi tutto per dare il massimo comfort, diciamo,
0: anche
1: a
0: il comfort
1: queste
0: a loro, ma non a noi.
1: Ma non a noi veneziani.
2: Spiritual Time. La rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Val Sesia. La valle del Piemonte, che sta diventando una colonia israeliana. Matteo Gracis.
1: Occhio alla notizia. Val Sesia. La valle del Piemonte che sta diventando una colonia israeliana. Ecco, vi voglio parlare, no, di questa cosa che è alquanto curiosa, se vogliamo definirla così, e di cui in pochi stanno parlando in Italia. Le valli piemontesi stanno conoscendo una rinascita demografica alquanto particolare. Al centro di questa trasformazione c'è Progetto Baita, un'iniziativa che ha già portato in Val Sesia oltre 80 nuclei familiari israeliani, circa 250 persone con più di 400 soci registrati, decisi a intraprendere una nuova vita e investire in un territorio fino a poco tempo fa segnato dallo spopolamento. Il racconto predominante dei media si concentra sulla salvezza dei borghi e sulla fuga di persone stanche della tensione della guerra. Dall'altra parte, le amministrazioni locali del Vercellese abbracciano l'arrivo di queste persone e dei loro capitali con evidente entusiasmo, oscurando il peso geopolitico di questo trapianto demografico. Ecco, attenzione, perché qui viene la parte delicata. L'ideatore di Progetto Baita ha affermato: pensiamo a un polo accademico che si occupi di cyber security e intelligenza artificiale, in cui noi israeliani siamo fortissimi. E ne sanno qualcosa i palestinesi a Gaza in Cisgiordania. Proprio il settore tecnologico della sicurezza e della difesa, con le sue conoscenze e il suo capitale, in collaborazione con le più prestigiose università del paese, è un tutt'uno con lo Stato nel costruire la macchina israeliana dell'apartheid e della pulizia etnica. E ancora, il nodo morale di questa vicenda risiede anche nel privilegio strutturale della mobilità. Questa nuova terra promessa nel cuore della Val Sesia è accessibile esclusivamente a chi dispone di passaporti forti e risorse. Mentre i governi occidentali agevolano il diritto di questi cittadini di muoversi liberamente, acquistare rustici alpini e ottenere la fibra ottica ad alta velocità per il loro smart working, la popolazione civile di Gaza subisce lo sterminio e un assedio ermetico, privata di acqua, ospedali e della minima via di scampo. Si naturalizza un'idea iniqua per cui la fuga dalla guerra è un diritto di lusso. La stessa comunità piemontese ha atteso invano l'arrivo di una singola famiglia palestinese in fuga. Tentativo fallito perché la famiglia in questione è rimasta intrappolata a Gaza, schiacciata dai bombardamenti continui e da un invalicabile sistema di visti negati. Quello che sta succedendo in Piemonte non è un caso isolato. Sta succedendo anche in Puglia, sta succedendo anche in Sardegna, in altre regioni e luoghi d'Italia. Attenzione italiani, attenzione, perché nell'indifferenza e nel silenzio generale, alimentato ad hoc dalla politica e dai mass media con le solite distrazioni di massa, sta succedendo qualcosa di inquietante in Italia e secondo me meriterebbe la nostra attenzione e il nostro intervento, la nostra resistenza, prima che sia troppo tardi.
2: Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
3: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19, dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Continua la rassegna di spettacoli nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo. Musica e spettacoli dal vivo in uno spazio unico, accogliente e migliorato per dare un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Il 12° appuntamento è dedicato alla musica dei Rondò Veneziano, un gruppo strumentale italiano nato nel 1979 dall'idea di Gian Piero Reverberi. La loro particolarità è il mix tra musica barocca e pop rock, ottenuto accostando strumenti classici a sintetizzatori e ritmi moderni. Sono famosi in tutto il mondo anche per l'impatto visivo delle loro esecuzioni, in cui i musicisti si esibiscono indossando abiti e parrucche del Settecento. Il 12 luglio al Lazzaretto di Bergamo, Piazzale Goisis. Noah torna in Italia con un tour estivo a supporto del nuovo album The Giver and the Sea. Terrà un concerto a Milano nel bellissimo scenario del Castello Sforzesco il prossimo 25 luglio 2026. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione,

0: tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'Anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
1: Occuparsi delle cose e non preoccuparsi. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
3: Esiste una differenza abissale tra il preoccuparsi e l'occuparsi delle cose. La preoccupazione è spesso una forma di paura immaginifica che paralizza la mente e consuma energia senza produrre alcuna comprensione. Occuparsi di qualcosa invece significa guardarlo con lucidità, senza fuggire, senza pregiudizi. Molte persone però, ahimè, evitano qualsiasi riflessione su il nostro tempo, sulle tensioni geopolitiche, sulle possibili trasformazioni della nostra società, perché temono che parlarne significhi attrarre la sfiga, c'è l'egregora, capite? Questa, a mio avviso, è una visione infantile della coscienza, quasi magica, nella quale il pensiero viene trattato come un incantesimo più che come uno strumento di comprensione e di risoluzione dei problemi. La realtà non scompare perché smettiamo di guardarla o perché ripetiamo vibro alto, palo alto, eccetera. Chi rifiuta di osservare il dolore del mondo non diventa più libero, diventa soltanto meno consapevole e tendenzialmente finisce per fare lo stesso anche nel proprio mondo relazionale interiore e intimo, scivolando così nell'oscurità più che nella luce e nelle alte vibrazioni. La vera maturità interiore non consiste nel vivere nell'illusione che andrà tutto bene, state tranquilli, andrà tutto bene, ma nel saper restare presenti davanti alla complessità, alle paure, senza lasciarsi divorare dall'ansia, dalla sfiducia. Come si fa? Si fa un passo alla volta, imparando a distinguere ciò che può essere affrontato da ciò che può essere soltanto osservato, ciò che richiede un'azione concreta da ciò che richiede un'accettazione del cuore intelligente.

0: se c'è qualcosa da preparare, lo si prepara, se c'è qualcosa da comprendere, lo si comprende, se c'è qualcosa che non dipende da noi, si smette di trasformarlo in una tortura psicologica continua o in una fuga perpetua. Questa è realtà, questa è coscienza, è spiritualità, il resto sono pippe.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Buonasera, siamo nello studio di Battista Mombrini, l'artista di Treviglio. Io sono Patrizia Montecompagnoni e ho lo studio un pochino più avanti, e infatti questa è la via degli artisti. E Mombrini è storico. C'è stata questa installazione di mandala come segno di unione, come segno di collaborazione, di spiritualità. Siamo nella Sangadia Treviglio, un progetto che è nato osservando le donne che si trovavano abitualmente nei locali a lavorare all'uncinetto, per cui l'idea di proporre per quest'anno questi cerchi, questi mandala realizzati appunto dalle donne.
1: Con che materiali sono fatti?
0: Per cui sono stati fatti dall'uncinetto con cotone o lana, e per cui l'idea di far collaborare tutte queste donne è stato il primo pensiero per in questo periodo storico. Abbiamo proprio bisogno di stare insieme, di collaborare, e dalla collaborazione nascono le cose più belle. Per cui le abbiamo proposto a Battista, a Mombrini, che di solito lui sempre, tutti gli anni, da 14 anni fa installazioni nella via, quest'anno mi è venuta così la voglia di proporre questa idea da condividere con lui, per coinvolgere tutte le donne.
1: E gli uomini?
0: Gli uomini hanno fatto la loro parte, Mombrini in primis, per questa installazione fantastica, e poi tutti gli uomini che hanno legato questi tubi che sono stati donati da diversi elettricisti della zona, e hanno creato questi cerchi. I cerchi sono stati poi, hanno montato questi centrini, questi grandi cerchi colorati, per cui queste mani, questi fili intrecciati hanno creato questa cosa meravigliosa che ha unito le donne in primis, per cui la cosa bella era, tra gli obiettivi, veramente che si potesse creare unione e collaborazione. Ed è nata questa cosa, anzi si ritrovano ancora oggi, e hanno dato questo senso di meraviglia, dove tu passeggi la sera col naso all'insù e c'è questa riflessione, questa pace interiore che ti viene così passeggiando e guardando il cielo.
2: Io ho ancora impresso quella mattina in cui Patrizia e una sua amica Lida si presentano da me e mi dicono: avremo questa idea. A me è sembrata gigantesca la cosa, come possiamo realizzare 600 mandala in poco tempo? Loro mi hanno detto: non preoccuparti, ci pensiamo noi. Da allora io sono entrato in questo progetto con mente, corpo e anima, e siamo arrivati a realizzare una cosa che sembrava impossibile all'inizio. Radunare quasi 200 donne e parecchi uomini a lavorare tutti insieme in gruppo per un progetto nato così, portato da un'idea stupenda. E la mia commozione era proprio vedere queste donne giorno per giorno entusiasmarsi da portare il loro lavoro, per far vedere i loro lavori. Poi la fatica dell'installazione. Io ho passato la settimana che mi ha invecchiato di 10 anni, se forse può dire, perché metterli a posto, ordinarli bene, avere la certezza che resistessero ai venti e al sole, poi vedere la gente intorno che entusiasta nel vederli appendere, nel vederli nascere questa installazione. Patrizia vi può confermare come la gente sta vivendo questa installazione in maniera esagerata, posso dire. Entrano, stanno parlando e fanno silenzio, guardano in alto, è come se entrassero in una cattedrale. Infatti di mandare anche un po' questo effetto, di portare all'armonia, portare al raccoglimento, mandare anche un universo che si unisce, l'io che si espande in un universo. E quando entrano in questa via succede questo nelle persone. Guardano in alto e si ritrovano e passeggiano avanti dietro in via come se fossero in una cattedrale. E questo grazie alla stupenda idea di queste ragazze che ci hanno portato questa meraviglia.
0: Esatto, infatti voglio aggiungere che non ho nominato l'idea, appunto, che è nata con questa ragazza, con Nira Comotti, che ha preso a carico e ha organizzato. Io conoscevo due gruppi di donne. Lei mi ha detto: non ti preoccupare, che tutte le altre le conosco io. Per cui 1150 donne e farle lavorare e coordinare i lavori è stata veramente una grande collaborazione. E è stato veramente un lavoro di squadra.
2: Una grande impresa. Per cui
0: è uscita una cosa meravigliosa che sta richiamando veramente.
2: Possiamo dire una cosa insieme. Ne siamo orgogliosi.
0: E siamo veramente.
2: Ne siamo orgogliosi.
3: Grazie.
0: Siamo veramente felici di quello che dà risultato. E della gente che sta arrivando.
2: Anche perché vivere le emozioni tra gente che passa gratifica tutti di quella fatica che abbiamo fatto. Vedere un bambino che passa e gli si illumina gli occhi, guarda il cielo. Si apre anche il nostro cuore, no? Perché qualcosa stiamo dando e questo è il risultato migliore.
3: Grazie.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che nel Regno Unito non esiste solo Stonehenge. Sulle nostre isole ci sono centinaia di cerchi di pietre preistoriche che risalgono 5.000 anni fa, anche se non sappiamo bene a cosa servissero. Magari calendari astronomici o luoghi per riti o cerimonie, ma rimangono sempre avvolti da miti e leggende. Ora andiamo nella Scozia, che ospita alcuni dei più antichi cerchi neolitici del mondo e danno al già affascinante paesaggio scozzese un tocco ancora più enigmatico. Partiamo dalle isole Orcadi, al largo della costa più settentrionale della Scozia, dove si trova The Ring of Brodgar, l'anello di Brodgar, un cerchio tra i più suggestivi e ottimamente conservato anche. Sorge sulla terraferma di Orkney, su un istmo tra due laghi. Delle 60 pietre iniziali ne rimangono in piedi una trentina e con un diametro di 104 metri è il terzo più grande henge del Regno Unito, dopo Avebury e Stonehenge. Poi è circondata da pietre erette e tombe preistoriche e gli scavi archeologici hanno trovato nelle vicinanze molti edifici, ceramiche, ossa, utensili, ma anche un grande muro in pietra, lungo circa 100 metri e alto 6 metri. Insomma, un luogo colmo di fascino e mistero. Non per niente l'UNESCO ha disegnato Patrimonio dell'Umanità The Ring of Brodgar, insieme ad altri siti neolitici delle Orcadi. E chissà cosa avranno pensato i vichinghi quando invasero le Orcadi nel IX secolo? Non si può sapere, ma l'hanno nominato

il Tempio del Sole. Comunque, le leggende locali sono molto più antiche dei vichinghi. I sassi verticali sarebbero dei giganti pietrificati. Erano venuti qui per fare festa, ballavano alla musica di un violinista e si divertivano così tanto che non si accorsero che la notte stava finendo. Così, al sorgere del sole, i giganti si trasformarono in pietre. Anche il povero violinista, che era appena fuori dal cerchio, divenne quello che oggi è conosciuto come la pietra della cometa. Vedete cosa succede quando ti lasci trasportare dalla musica? Bene, ci lasceremo trasportare da altre curiosità nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare nei vostri momenti liberi e di relax prossimamente. Rimani con noi su Radio Libera 96.1 FM.
1: I grandi appezzamenti di terra situati lungo via Pio La Torre 9 a Vimodrone, a brevissima distanza dalle ultime fermate della metropolitana milanese, riaprono al pubblico per mostrare la fioritura estiva più luminosa della stagione. Il progetto all'aperto, ideato dallo staff dell'Agricola delle Meraviglie by Steflore e denominato semplicemente Il Campo dei Girasoli, ha preso il via domenica 28 giugno 2026. La struttura rimarrà aperta 7 giorni su 7, osservando un orario spezzato che va dalle 10 del mattino fino alle 13, per poi riprendere nel pomeriggio dalle 15 alle 19. Dando la possibilità a famiglie, gruppi di amici e coppie di camminare tra la vegetazione lontano dal caos della città. L'evento si svolge a Vimodrone, presso Steflore, via Pio La Torre, 9. Continua la rassegna di spettacoli.

0: spettacoli nel meraviglioso cortile del Lazzaretto di Bergamo. Musica e spettacoli dal vivo in uno spazio unico, accogliente e migliorato per dare un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente. Il 12° appuntamento è dedicato alla musica dei Rondò Veneziano, un gruppo strumentale italiano nato nel 1979 dall'idea di Gian Piero Reverberi. La loro particolarità è il mix tra musica barocca e pop rock, ottenuto accostando strumenti classici a sintetizzatori e ritmi moderni. Sono famosi in tutto il mondo anche per l'impatto visivo delle loro esecuzioni, in cui i musicisti si esibiscono indossando abiti e parrucche del Settecento. Il 12 luglio al Lazzaretto di Bergamo, Piazzale Goisis. Noah torna in Italia con un tour estivo a supporto del nuovo album The Giver and the Sea. Terrà un concerto a Milano nel bellissimo scenario del Castello Sforzesco il prossimo 25 luglio 2026. Fino al 31 luglio 2026 torna Teneramente, il festival di musica e cultura in una delle location più suggestive. Giunto alla 15ª edizione è tra le programmazioni più prestigiose dell'estate bresciana. Il festival nella sua forma classica, da quest'anno denominata Teneramente Solstizio, porta ogni anno sul lago di Garda grandi star internazionali della musica e iconici interpreti del cantautorato italiano. Tra gli ospiti annunciati della nuova edizione Diana Krall, Coez, Kings of Convenience, Of Monsters and Men, Chet Faker e i Beat. Il secondo capitolo del festival, in programma dal 4 al 16 settembre 2026, si chiamerà Teneramente Equinozio e avrà come protagonista assoluto Biagio Antonacci. All'anfiteatro del Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera.
1: Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città? Buon proseguimento d'ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Grande caldo. Per l'OMS è emergenza sanitaria. Canale, il salotto di Mimar.
1: E visto che con l'antivirus e l'Ebola non se l'è nessuno, allora l'OMS torna all'attacco, però cambiando argomento, uno un po' più attuale in questo periodo, ovvero il grande caldo. E attenzione, l'ondata di calore in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria. La nostra regione sta vivendo il riscaldamento più rapido al mondo. Queste le parole di Hans Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa, che ha sottolineato che questo aumento delle temperature nell'Europa occidentale sta già mettendo a rischio vite umane, esercitando pressione su sistemi sanitari di tutta la regione. Mentre in diverse città europee le temperature potrebbero raggiungere quasi 40 gradi, l'OMS avverte che lo stress da calore può aggravare patologie preesistenti come malattie cardiovascolari, diabete, asma e disturbi mentali e aumentare il rischio di incidenti e di trasmissione di alcune malattie infettive. Avete capito? Ci aveva già avvisato Mr. Pregliasco! Però l'OMS aumenta la dose, ci parla anche di disturbi mentali causati dal caldo, poi l'aumento degli incidenti. Eh sì, perché chi è che in macchina ha l'aria condizionata? Ma nessuno! E quindi c'è il rischio di incidenti. Colpo di calore è un'emergenza medica con un alto tasso di mortalità. Quindi prima c'era il colpo di sonno, adesso c'è il colpo di calore al volante. E l'OMS ci avverte che la mortalità legata al calore tra le persone di età superiore ai 65 anni è aumentata di circa l'85% tra il 2000-2004 e il 2007-2021. E questo è quanto. Emergenza sanitaria. Però è già qualcosa che non se l'è nessuno con l'antivirus e l'Ebola.
0: Al prossimo appuntamento di Fuori dal virus.

0: Relation Coach.
1: Relazioni d'amore. Tre suggerimenti. Pierluigi da Dream Peruffo, counselor filosofico.
2: Tre suggerimenti che a mio avviso andrebbero stampati e tenuti come un santino nel portafoglio ogni volta che entriamo in una relazione. Così facciamo un po' di sintesi. Primo suggerimento: smettiamola di credere al principe azzurro, alla principessa rosa. Principi e principesse non esistono, se li vediamo significa che siamo ancora piccolini nel mondo dei bimbi. Già capire questo ci mette in guardia rispetto alle nostre proiezioni e ai nostri bisogni più inconsci e infantili. Dobbiamo comprendere che nel migliore dei casi esistono uomini e donne che sanno di essere in cammino, vogliono camminare insieme con tutti i loro pregi e i loro difetti. Ogni idealizzazione non è amore, ma fuga dalla realtà. Secondo, smettiamo di filtrare le offese e la mancanza di rispetto attraverso la nostra immagine di perenni inferiori, inadatti e debitori che devono sempre dimostrare di valere per essere amati e trattati come esseri umani. Smettiamo di voler cambiare o salvare gli altri. Guardiamo dentro noi stessi e salviamo l'unica persona che possiamo salvare: noi stessi. Non raccontiamoci storie per giustificare la follia di voler dimostrare che non siamo ciò che lui, lei o gli altri dicono di noi. Questa è una delle trappole più sottili dell'ego ferito. Pensare di curare le nostre ferite interne cambiando chi da fuori le continua ad alimentare. Terzo e ultimo punto, smettiamo di temere i conflitti relazionali. Ma ricordiamo una cosa fondamentale: i conflitti hanno senso solo se aprono uno spazio di comprensione sempre più grande. Dopo ogni conflitto dovremmo uscire con una maggiore chiarezza, maggiore vicinanza, maggiore lucidità sull'altro e sulle relazioni. Se restano soltanto una ferita in più sulla nostra pelle, diciamo animica, non sono solo inutili, ma estremamente dannose. Pertanto, in quest'ultimo caso, è bene voltarsi e andare per la propria strada.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
3: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: Come farsi nuovi amici e curare le proprie relazioni? Sebastiano Dato, psicologo, e Giulio Gaudano.
4: Secondo te, quale può essere oggi una strategia per curare dei rapporti che possono

0: possano anche diventare delle amicizie.
1: Credo che la risposta a questa domanda dobbiamo cercarla nel motivo per cui la maggior parte di noi, non so se è così anche per gli amici che ci seguono in chat, la maggior parte di noi ha le amicizie più importanti che hanno avuto inizio nell'adolescenza, nella giovinezza. Quindi da grande è molto più difficile fare le amicizie importanti. Io, per esempio, il mio migliore amico, tu lo conosci, ci siamo conosciuti quando facevamo il catechismo, ok? Quindi ci portiamo dal catechismo della prima comunione, quindi sono anni e anni che andiamo avanti. Gli altri amici sono tutti amici che ho fatto prima di finire l'università. Quindi sono tutte amicizie che sono nate in un momento della vita in cui avevo, ed è questa secondo me la chiave, disponibilità di tempo, di energie emotive, mentali e predisposizione all'investimento di queste energie nelle relazioni. Credo che è più difficile fare amicizia da grande perché siamo più tirchi del nostro tempo, tirchi delle nostre energie, le investiamo di meno nelle relazioni. Ora, questa cosa di per sé potrebbe essere semplicemente una constatazione. Dici, vabbè, ok, allora, di solito da giovani si investe di più tempo, più energie nelle relazioni, da grandi invece di meno. Ha un suo risvolto tragico questo, perché è stato scientificamente provato che intervistando persone per 80 anni di seguito, che negli anni finali della vita, ciò che ci rende più felici di quello che abbiamo fatto, cioè chiedendo quali sono i tuoi rimpianti, quali sono invece le cose di cui vai fiero, sono le relazioni. Quindi magari io sto investendo tantissimo nel mio lavoro e invece sto dedicando pochissimo tempo alle relazioni. Quando sarò alla fine della vita, avrò un rimpianto di questo, perché del mio lavoro non rimarrà più niente, magari proprio nel momento in cui vado in pensione, in cui smetto di lavorare, mentre delle relazioni, le relazioni avranno un peso molto più alto nel bilancio totale di vita. Magari sto investendo un sacco di tempo nel fare soldi, magari sto investendo un sacco di tempo nel crearmi una posizione sociale, magari sto investendo un sacco di tempo in attività di intrattenimento, che però sono diverse dalle relazioni, perché le relazioni ci rigenerano a livello esistenziale, cioè il fatto di stare con un amico non solo ci intrattiene, ma ci fa stare anche meglio, cioè dopo che siamo stati con un amico, in un certo senso siamo ricaricati. Quindi, per venire alla risposta alla tua domanda, come fare, soprattutto in un momento in cui è difficile uscire fuori? Io con mia moglie, diciamo, mi prendo cura di un gruppo di adolescenti che stanno vivendo malissimo la pandemia perché dicono, per te Giulio è un anno di vita, tra i 37 e i 38 anni. Per me questo è l'anno fondamentale, quello in cui avrei conosciuto, insomma, mi sarei messo con la mia prima ragazza oppure avrei fatto per la prima volta la determinata esperienza. Il fatto di non poter uscire fuori, di non poter vivere pienamente, gli pesa molto di più. Allora, qual è una strategia? Una strategia è, secondo me, pianificare ogni giorno, ripeto, ogni giorno della mia vita, un budget, un investimento, un'azione che voglio dedicare alle relazioni, alla costruzione di, lo chiamo amore, abuso di questa parola, di amore nella mia vita. Chiamo amore tutte quelle attività re di relazione che possono essere io fare un gesto d'amore nei confronti di qualcun altro o mettermi nella condizione di riceverlo da qualcun altro. Terra terra, andare a prendere un caffè con un amico. Oggi ha investito del budget nell'andare a del budget orario, delle energie nell'andare a prendere un caffè con un tuo amico? Oggi hai mangiato con un amico? Oggi hai mangiato con tua moglie, tuo marito? Oggi hai fatto una telefonata a una persona? Oppure hai dedicato del tempo ad andare in live su Twitch con una persona alla quale vuoi bene o con la quale ti diverti, con la quale stai bene? O hai detto a qualcun altro, ti sei preso il tempo per dire a qualcun altro quanto è importante per te? Il problema di queste cose qui belle è che le mettiamo sempre quando avrò finito di lavorare, allora avrò tempo di andare a prendere una birra con gli amici. Quando avrò finito di fare, allora avrò. Ma non arriva mai quel momento. Io, per esempio, nel mio diario, cioè guardo la scrivania, questo è il mio diario.

c'è una sezione del diario dove c'è scritto amore. Cioè, ogni giorno, se vuoi che la tua vita sia un capolavoro, la devi dipingere ogni giorno come un capolavoro. E quindi, in piccolo, magari non puoi tutto di botto un giorno andare a conoscere persone nuove. Però ti metti nella condizione di farlo. Ti metti nella condizione di andare con il gruppo della camminata.

0: quattro, beh, il nostro stare insieme all'interno di una live era come stare in un luogo fisico. Quindi il segreto credo sia, la strategia è riservare una parte ogni giorno della nostra giornata in termini di tempo e di energie alla creazione di relazioni. Disimpegnata, non finalizzata, non faccio amicizia con te perché poi mi apri un'opportunità sul lavoro, no? Oppure chiamo il mio amico perché gli devo chiedere una cosa. Chiamo il mio amico e dico: ti volevo fare un saluto. E questo piccolo budget, questo piccolo semino che mettiamo sottoterra ogni giorno, piano piano cresce. Se lo facciamo con continuità, abbiamo la possibilità di creare le amicizie importanti, le relazioni di valore, anche in un'età della vita dove saremo meno predisposti a investire in questo tipo di valori, di amicizie e di relazioni.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Inside the Movie. Ipotesi di verità. Spesso, anche se in chiave artistica, film, cartoni animati, serie televisive propongono temi con analogie molto evidenti a situazioni e fatti, o che alludano a scenari potenzialmente possibili, come ad esempio il video che segue.
1: Un re a New York, Charlie Chaplin 1957.
2: E qui, maestà, abbiamo un ragazzo fenomeno, un degno di 10 anni.
3: Ah.
2: È uno storico profondo, direttore del giornale scolastico.
3: Oh, molto interessante.
2: Si chiama Rupert, maestà, è il nostro editore.
3: Come stai, Rupert?
4: Bene, grazie.
3: Siediti. Cosa leggi di bello?
4: Caro Max,

0: Non sarai mica comunista.
1: Bisogna essere comunisti per leggere Carlo Marx.
0: Rupert,
2: la risposta è valida.
3: Beh, se non sei comunista, cosa sei?
1: Niente.
3: Niente?
1: Mi disgusta ogni forma di governo.
3: Qualcuno deve governare.
1: Mi disgusta la parola governare.
3: Beh, invece di governare, diciamo pure guidare.
1: Il governo è guidato dal potere politico, e il potere politico è una forma d'oppressione sul popolo.
2: Di quale giornale fa l'editore?
4: Un notiziario contemporaneo. Scusate.
2: Ma, mio caro giovanotto, la politica è necessaria.
1: È un insieme di leggi imposte con la forza.
3: In America le leggi non sono imposte, ma volute dai liberi cittadini.
1: Fatevi un giretto e vedrete quanto sono liberi.
5: Non mi hai lasciato finire.
1: Sono tutti irregimentati! E senza passaporto non li lasciano muovere un tipo.
5: Vorrei dire soltanto...
1: E in un mondo libero sono violati i diritti elementari del cittadino.
5: Se non mi lasci...
1: Siamo divenuti strumenti in mano ai politicanti.
5: Ascolta, caro.
1: E se non la pensate come loro, vi tolgono il passaporto.
5: Vuoi permettere...
1: Per il paese è un'impresa difficile.
5: Sì.
1: Entrarci è come passare per la cruna d'un ago.
5: Ma se...
1: Sono libero di viaggiare?
5: Certo che sei libero di viaggiare.
1: Solo col passaporto.
5: Posso dire una parola?
1: Solo col passaporto.
5: Senti, caro.
1: Gli animali hanno passaporto?
5: Hai finito?
1: È assurdo che nell'era atomica della velocità si resti bloccati dentro e fuori dal passaporto.
5: Se chiudi il becco potrai parlare anch'io.
1: Hai visto forse la libertà di parola?
5: L'hai presa tutta tu.
1: E l'iniziativa privata?
5: Parlavamo di passaporti.
1: Oggi tutto è monopolio.
5: D'accordo. Ora io vorrei...
1: Posso mettermi a costruire automobili in concorrenza coi grandi tres?
5: Se potessi dire una parola...
1: Tanto per sogno! E mettermi negli alimentari in concorrenza con la drogheria a catene?
6: Noi cacere o no?
1: Tanto per sogno! I monopoli schiacciano l'iniziativa privata! Esattamente come 60 anni fa!
5: Ma dove eri tu 60 anni fa?
1: Rompeva i timpani e gli anzioletti!
5: Finalmente! Hai finito? Ora parlo io! Lascia che ti spieghi quanto ti sbagli! In primo luogo, adesso non so più cosa volevo dire.
1: E la bomba atomica?
5: Ah.
1: È un delitto quando il mondo chiede energia atomica che i grandi stati fabbrichino le bombe.
5: Ma io sono contro le bombe atomiche.
1: Volete spazzar via la civiltà, distruggere la vita sulla Terra. Siete tutti arretrati di un secolo.
5: Io ci ho perso il trono per essere contro le bombe.
1: Come se le bombe atomiche risolvessero i vostri problemi.
5: Ascolta, marmocchietto.
1: Oggi l'uomo ha troppo potere. L'impero romano declinò dopo l'assassinio di Cesare.
7: E perché? Per eccesso di potere. Il feudalesimo sfociò nella rivoluzione francese. E perché?
5: Io...
7: Per eccesso di potere. E oggi il mondo finirà per esplodere. E perché?
8: Per eccesso di potere.
1: Il monopolio del potere è una minaccia alla libertà. Umilia e degrada ogni individuo. Dov'è l'individuo oggi?
5: Io non lo so.
1: Smarrito nella paura, spronato all'odio anziché all'amore. Se vogliamo difendere la civiltà, distruggiamo il potere affinché giustizia e pace ritornino sulla terra.
9: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
3: I cinque segni che sei un'anima antica. Canale Saggezza in pillole.
4: Nel vasto panorama della spiritualità e della crescita personale, il concetto di anima antica affascina molte persone. Un'anima antica è vista come un'entità che ha attraversato molte vite, accumulando saggezza, esperienza e una profonda comprensione del mondo. Ma come si fa a sapere se si è davvero un'anima antica? In questo video esploreremo i 5 segni distintivi che possono indicare se sei un'anima antica, aiutandoti a riconoscere la

tua possibile appartenenza a questa categoria affascinante. Rimani con noi fino alla fine, perché scoprire questi segni può portarti a una maggiore comprensione di te stesso e del tuo percorso spirituale. 1. Una sensazione di non appartenenza. Uno dei segni più distintivi e profondi di un'anima antica è la persistente sensazione di non appartenenza. Questo sentimento può manifestarsi fin dalla tenera età, con una consapevolezza innata di essere in qualche modo diversi dai propri coetanei. I bambini che sono anime antiche spesso non si sentono a proprio agio nei gruppi di pari, preferendo la compagnia di adulti o la solitudine. Possono trovare le attività e i giochi tipici dei loro coetanei poco stimolanti o addirittura superficiali, mostrando invece interesse per argomenti più complessi e maturi. Questa sensazione di non appartenenza tende a persistere e spesso si intensifica durante l'adolescenza e l'età adulta. Le anime antiche trovano difficoltà a partecipare alle interazioni sociali che molti trovano soddisfacenti. Mentre gli altri possono essere felici di impegnarsi in chiacchiere casuali o attività di gruppo senza particolare significato, le anime antiche desiderano connessioni più profonde e significative. Cercano persone con cui poter discutere di questioni filosofiche, spirituali, storiche o esistenziali. Il desiderio di autenticità e verità può spesso portare le anime antiche a sentirsi isolate. Potrebbero evitare situazioni sociali che percepiscono come superficiali o prive di sostanza, preferendo trascorrere il tempo in solitudine o con poche persone con cui sentono una vera connessione. Questa scelta può essere fraintesa dagli altri come timidezza, snobismo o antisocialità, ma per l'anima antica è una necessità per mantenere il proprio equilibrio emotivo e mentale. Le anime antiche non si accontentano di vivere una vita sulla superficie. Sentono un bisogno incessante di trovare significato in tutto ciò che fanno. Questa ricerca di significato può portarle a esplorare vari campi del sapere e della spiritualità. Possono essere attratte dalla filosofia, dalla psicologia, dalla storia, dalle scienze o dalle religioni, sempre in cerca di risposte alle grandi domande della vita. Questo viaggio di scoperta è spesso solitario, poiché le risposte che cercano non sono facilmente trovabili nelle esperienze quotidiane e nelle conversazioni comuni. 2. Un desiderio incessante di conoscenza e saggezza. Le anime antiche sono caratterizzate da un'insaziabile sete di conoscenza. Questo desiderio di apprendimento va oltre la curiosità comune. È una necessità profonda di comprendere le verità fondamentali della vita e dell'universo. Fin da giovani, queste persone mostrano un interesse per argomenti complessi e profondi, che spesso lasciano perplessi i loro coetanei. La loro sete di sapere non si ferma mai, spingendole a esplorare continuamente nuovi orizzonti. Per soddisfare questo desiderio incessante, le anime antiche tendono a esplorare una vasta gamma di discipline. La filosofia offre loro una comprensione più profonda delle questioni esistenziali, mentre la scienza fornisce spiegazioni razionali e verificabili dei fenomeni naturali. La storia permette loro di comprendere le dinamiche del passato e come queste influenzano il presente, mentre la spiritualità e le religioni offrono una connessione con il divino e una comprensione delle dimensioni trascendenti dell'esistenza. Spesso le anime antiche non si accontentano delle informazioni trasmesse attraverso l'istruzione formale. Sentono il bisogno di andare oltre ciò che viene loro insegnato, cercando fonti alternative di conoscenza. Questo li porta a essere autodidatti appassionati. Passano ore a leggere libri, guardare documentari, seguire corsi online, partecipare a seminari e workshop. La loro curiosità non conosce limiti, e questo approccio autodidatta consente loro di esplorare argomenti che altrimenti non avrebbero incontrato nel loro percorso educativo tradizionale. La ricerca della verità è un altro aspetto cruciale del desiderio di conoscenza delle anime antiche. Non si accontentano di risposte superficiali o di mezze verità. Vogliono comprendere le radici profonde delle cose, esplorare le cause prime e scoprire le leggi universali che governano l'esistenza. Questo li porta spesso a mettere in discussione le convinzioni convenzionali e a cercare nuove prospettive. La loro mente è aperta e critica, sempre pronta a mettere in discussione ciò che è dato per scontato. 3. Una connessione profonda con la natura e l'universo. Le anime antiche spesso sentono una connessione profonda e innata con la natura e l'universo. Questa connessione può manifestarsi come un senso di meraviglia e rispetto per il mondo naturale, una passione per la conservazione dell'ambiente o un interesse per l'astronomia e le scienze cosmiche. Quando sei in natura, potresti provare un senso di pace e appartenenza che raramente senti altrove. Le passeggiate nei boschi, le escursioni in montagna o semplicemente il tempo trascorso osservando il cielo stellato possono ricaricare la tua anima e offrirti una prospettiva più ampia sulla tua esistenza. Questa connessione con la natura può anche tradursi in pratiche spirituali come la meditazione all'aperto, lo yoga o altre attività che ti aiutano a sentirti in sintonia con l'universo. 4.
una saggezza innata e una visione filosofica della vita. Uno dei segni più chiari di essere un'anima antica è possedere una saggezza innata.

0: e una visione filosofica della vita.
1: Anche da giovane potresti aver mostrato una maturità e una comprensione delle cose che vanno oltre la tua età. Le persone intorno a te potrebbero spesso cercare il tuo consiglio, riconoscendo in te una fonte di saggezza e intuizione. Questa saggezza innata ti permette di affrontare le sfide della vita con una calma e una prospettiva che altri potrebbero trovare difficili da comprendere. Invece di farti travolgere dalle difficoltà, tendi a vedere le esperienze come opportunità di crescita e apprendimento. Questo approccio filosofico ti aiuta a navigare attraverso la vita con maggiore serenità e a trovare significato anche nei momenti più difficili. 5. Una profonda sensibilità e empatia. Le anime antiche tendono ad avere una sensibilità acuta e un livello di empatia che può sembrare quasi soprannaturale. Questa sensibilità può manifestarsi in vari modi, come una forte reazione emotiva alle ingiustizie, un desiderio intrinseco di aiutare gli altri o la capacità di percepire le emozioni altrui senza che vengano espresse verbalmente. Questa empatia estesa può essere sia un dono che una maledizione. Da un lato, ti permette di costruire legami profondi e autentici con gli altri. Dall'altro lato, può anche portarti a sentirti sopraffatto dalle emozioni altrui, rendendo difficile stabilire confini sani. Le anime antiche spesso devono imparare a bilanciare questa sensibilità con il bisogno di proteggere il proprio benessere emotivo. Riconoscere questi segni può aiutarti a comprendere meglio la tua natura e il tuo posto nel mondo. Essere un'anima antica è un dono prezioso che porta con sé la responsabilità di utilizzare la propria saggezza e sensibilità per contribuire al benessere collettivo. Se ti sei riconosciuto in questi segni, prendi il tempo per esplorare e abbracciare la tua essenza, sapendo che il tuo viaggio attraverso molte vite ti ha preparato per fare una differenza significativa nel mondo. Le anime antiche sono fari di luce e saggezza, capaci di illuminare il cammino per se stessi e per gli altri. Attraverso la comprensione e l'accettazione della tua natura, puoi trovare un senso di pace e realizzazione, contribuendo allo stesso tempo a creare un mondo più consapevole e compassionevole. Quali di questi segni hai riconosciuto in te stesso?
2: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'Angolo Inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, rimaniamo nella Scozia ad esplorare altri cerchi di pietre, perché ce ne sono tante. Sull'isola di Arran, per esempio, a largo della costa occidentale, troviamo the Standing Stones of Machree Moor, che risalgono

0: 5.000 anni fa. Si trovano in una brughiera suggestiva, mistica, circondate da altri sei cerchi di pietre. Ma circa 4.500 anni prima di Cristo, queste pietre sostituirono degli enormi cerchi di legno. Infatti, gli scavi hanno portato alla luce resti umani, depositi di cremazione, tombe e antiche urne cinerarie. E le pietre di Machrymur sono allineate in modo che durante il solstizio d'estate il sole sorge su un punto preciso all'inizio della vallata di Machry Glen e illumina fortemente le pietre. Ma anche qui non mancano i giganti, perché uno dei cerchi è conosciuto come il calderone di Fingal, perché il mitico gigante usava il cerchio come appoggio per la sua gigantesca pentola. E in una delle pietre potete vedere il buco che usava Fingal per legare il suo fedele cane, Bran. Ma ora spostiamoci più a nord verso un'altra isola scozzese, The Isle of Lewis, nelle Ebridi esterne, The Outer Hebrides. Qui troviamo le pietre rette di Callinish, soprannominate Stonehenge del Nord. Ma precedono Stonehenge perché il cerchio fu costruito intorno a 3.000 anni avanti Cristo. Callinish è un monumento spettacolare e ha una forma molto particolare. C'è il cerchio principale di 13 pietre, con un enorme monolite al centro, ma poi cinque file di pietre irradiano dal cerchio, formando una specie di croce. Due delle file corrono parallele e formano un vialone che porta verso il centro. Ed ecco una delle tante leggende. Lungo questo vialone, in una mattina di mezz'estate si vedrebbe camminare un misterioso essere luminoso, noto come The Shining One. E l'apparizione è sempre annunciata dal grido di un cuculo, che per i Celti era un uccello mistico. Bene, ci sentiremo per altri cerchi magici nella prossima puntata dell'Angolo Inglese. Qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.